Proverbis. Il fö e l'aua sun buns servitours, ma nos signurs.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti na candidescha bitch pli per il Cusei Nacional. Ina bova blocchesch il pass del Fuern ed il di comenze couvert ils nivels se schlien pli tard. Elas sis al microfon e Florian Mon. Bendi. Depi bun sedons rappresenta la liberal-democrata Anna Giacometti il Grischun en il Cusei Nacional a Berna. Os ella decis de beig pli candidar per ina terza legislatura, quella dicen ves RTR. Ina saia beig stad ina leva decisiun ad ina era de far negot con il process de la bova de bonda, nur che le venire declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni sa ella il sentiment che una nuova fase da sia vita comincia e che ella veia da pli tempo per sia famiglia e ses hobbies. La via del forno è serrata tra il cerf e la drossa in una due direzioni che provide di una bova in una data nell'inviamento, fincura che la via resta serrata neanche ben inconoscente nuove informazioni del centone planizzate per le 10 buon'ora. A Val, alla polizia centonale, prende in fermanza due persone per vedere prove di cuionar. Un signor era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdare ad un collaboratore di sicurezza della medema banca a Val. Lorel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion, letta a Silsuente potere stare in courier e più tardi in complici che speciava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il caso. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi senza la reggenza del Centun. I delegati e delegate hanno nominato il presidente della partita, Giancarlo Sergi, come candidato. En finos aveva Valerie Ditli questo sito e la candidatura era puspe dentante per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Centun Vat in piccola partita e nel Parlamento Centunale nella becce rappresentata. La reggenza italiana stretta per l'autron la taglia sin autos, coi per discergiare la popolazione. La ragione per questo passo è nel outsprezz di benzina. Concret, stanno in sbeggi per taglia per veicoli con una prestazione di 80 kW, con knapp 110 PS. Da noi medie italiane, soprattutto con il 70% di tutti gli autos, ad era tuffsen deliberati della taglia. In limitazione dati, chi ha plirs autos profitesce better in, nominato mentre quel con la pli piccina prestazione. La Banca de Notas Americana alza il Joint Directive, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin 3,75 fin 4%, ciò che il Cusei della Banca Centrale comunicasse. E l'impremo aumento da pila Stato 2023, la FED vuol con quel pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettere quella sin 2%, attualmente è l'età 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Joint Directive stoppi i rendu sin 1% o più pauc. E noi restiamo

0: l'America. Il Parlament americano approva la legge di sanzioni contro la Russia, quella compie spermasire direttive contro politiche e firme russe e limitazioni per la faccenda con gas a dieli. Tra l'altro, due nel 5 paesi che comprano il plibler ieli o gas russo, vengono sanzionati con dazi di fine 100% per export negli Stati Uniti, coprattutto tra l'altro la Cina e l'India. La nuova legge va in vigor, se il presidente americano sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballo regionale, nella terza liga con ogni tronda bio, se chiasa incontra quere 97, quel con 3-2. Sono 5 giorni, se chiata l'equipa su Silvana, se nel odiava il plaz della tabella con 6 punti, quere è la cua della tabella con 0 punti.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a coverti il snivel su schlien per parte durante il dì e le svelate del sito dati più blair su lei. Con la saire ritornano il snivel e le notte in venerdì dati la calma in plievge. A quere dati fine 20 gradi e in su risotto elfe 19 e in lendidine bassa 12 gradi ed in lendidine notte nel grigion centrale dati maximal ma in 16 gradi.
1: Vias e traffic.
0: La via del Forno è serrata tra il Cierf e la Drossa in ogni due direzioni, coprivida di una bova, in una data negativa, ovviamente.
2: Quali sono le novità per RTR? Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
1: RTR.
2: Pronto per il dì.
3: E naturalmente il nostro Charles non è carino d'anton la dievgia il 17 settembre. Quella dievgia è stata sotto in altra anzena.

A Schia da un bia meglier, Tuni Otzin und des Romanches. Benvenuti al Di della Musica Svizzera. Al Mikrofon per vus, Gabi De Gonda. In quel cas, bien di, buongiorno, grüezi e bonjour. Yeah, quand celebrations il meglier la musica svizzera? Kund Laila, flott che vous wisst schon dauer in RTR per fa curtoriala a vostres orelles schon bien a bauri. Bien di.

0: RTR, la sisa de 30 minutes dots ai tot in tic. Colendi, forse meglier?
1: RTR, di della musica svizzera.
0: Ja, dots vignis vus a realizar la musica che va oz sin nossas ondes ai 100% musica svizzera. Sioc va surlientir di mince mai circa 50% della musica che va sur nies emitur. Musica svizzera. A dot celebrescia l'antira SRG, al di della musica svizzera, a naturalmein è vies RTR. De coca e drova, quei di. Come nos voliu saber, Daniels redactor de musica, al Dominic Pole. Dominic, de co drovi, quei di della musica svizzera?
2: Quei di della musica svizzera drovi per fa attenzione in nostra bella, buona e variante scena de musica.
0: A sinche moda, se muosa lu, che la musica ai aschi variante tira nus.
2: Quei muosa jetzt mein di per di, con tutti i musicisti e musicisti, en il grigion che fa un bumo rock e pop, ma ben è scientica le nische, che fa musica elettronica, che fa metal, hip hop in diverse facette. E naturalmente hat en conoscente, il grigion hat els cors, la musica popolare, la musica instrumentale. Ed è venuto di per dieci meno la grande varietà.
0: Sì, ad io les di, ai vivi la varietà di musica a quella celebrai nosotros. Proxima main grad con Stress e duet con Zian. Bien di!

Ego cavo e stau patent Oxner con Fischer dil Reminent, la migliore band nazionale degli anni 2021. Aber non siamo anche patent Oxner, ai dedic e dedic, ai quels sa. Collins, di quei, se così è mia scor? Ascienz di quel gia, ne forse semplicemente sa placai è mia scor. I think you're right.

0: Cun Züri Vestas vegnu precis las 6:30 e Florian Mones am tjaus cu las novitats.
1: Anna Giacometti ha deciso de becch pli candidar per il Cusei Nacional. Con 65 anni veiela da pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La regenza italiana strecce per l'autoron la taia sin autos per discerdiare la popolazione, la ragione per cui spassen ins Outspritz de benzin. Concret stanno ins becch per la taia per vehicles con una prestazione da sot 80 kW, con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana alza il Joint Directive, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin fin 4%, il primo aumento dopo l'estate 2023. La Fed vuol comunque pass combattere l'alta inflazione negli Stati Uniti.
0: Grazie, Florian. A noi siamo Laura Studeggia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed al di entscheiva kun, ciel, curclau, els nibels, quel se schligen per part. Durant il di ad elas valadas del sit, dati al pibia sulei. Ancontr sera turnen els nibels, lu puspai alla noc sin demon venderdis, lu dati local ma in puspai plevdiadas. A quera dati oztoc en Vein Graz, en surisot selva Geniv Graz, e l'engedina bassa Jot Graz. Ad elengedina alta ed al grigiun central, muss il termometer maximalas de 16 Graz. Demon venderdis, aura variabla, cun pauc sulei, d'ora von tut e las valadas del sit, dati plievgia. A nus marain aun. Nua chiede fa attenzion sin via.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facenta per la Ciaccia e Velos in la region. vasella-cur.ch.
0: E la via del Furn, quella ai serade d'enter Cierf e la drossa in omis duas direcziuns quai per via da Dina Bova. Ai dat nigin sviament a vus tots e totes che essa sin via vini baina destinazion. Ja, per quel scan oz am bo udiu nus celebrain oz la musica svizra. Und wir sind gerade mit Stefanie Heinzmann.

0: RTR Oz, il di della musica romantica a nos vendec adina puspai vus de musicistes e musicists venien a di zurnias emitur. A quei ossa al cas de Giganto. De quarta el, da o siu titel Viviu. A tie di el de quel?
1: La canzun Viviu va jo scret per qualcuna persona più passata a dire di me se fosse un nega giovane se fosse tutto altro. Io vivevo già da prima. Per questo motivo ho scritto il titolo del refrain che di se avesse da me un di se avesse che stato scritto in un crap e la vivevo. Da prima che ho scritto quella canzone ho proprio di vivere un di prima e di godere in un momento per qualche fin finale sia un po' cool di vostra ora schlagere.

0: Grandius tetel, quel caude giganto, alpiniev viviu. Die, a nus veninus atils impuls. Oz dati impuls puspei misterius della autura ingedinese romana Ganzoni. Al tetel oz, Missing Person Report, il samurai della Treis Portas. Tu ne propi misterius.
1: RTL Impuls.
2: Se studieva all'Università da Turic, aveva brama da dire già a mince fin d'Efna, col tren, un viadion da 5 ore, da dar musica, leer, scriver poesies, verer or da fenestra, ed una ja, ed era una giovce da vomezdì, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grond, che ves lungs e lujains garantì un samurai. Sull'altezza sargans, vanno a cominciare a discorrere. Il era nu con l'avion da Tokyo, in cui sua figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar Hard Rock. Il mi ha detto quella ja ses nom, ma è il na in vlida, per cui il nom ne è ossa tenorme sgust. Hinata. Non va in quinta libra mangi da nostre vites, la mamma da sua figlia era ballerina pro il National Ballet of Japan, ses genitors suneven la gia in un orchestra sinfonica in Svizia. Etel na domanda, in giovas ossa? El non saveva, ma in giovas tu? A scuol. Et accompagna il dit. A scuol es na itz il abar trasporta se vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Etel na accompagna sull'hotel Belaval in giù ci aveva riservato una stanza per partire bodezza di Oturic e da Stockholm. Da spela, speresce, c'è un bel dì anzi cattaina del cielo retica. Ci sa.

0: Lariana con l'Oslo, musica svizzera che sono ondas romances, adesso le onde di tutti i radio della SRG, oggi è in D speciale. E a de principi, con la scibia musica svizzera, oggi trovassi in sezz strusch pleit, per cui la musica svizzera pleide per se sezz. Diamo a tutina, hai un sito che sta in Texil Cor, mardis, vai un promesso che io feci 3 di zuppa da bustabs. A quei mantegno è, esce da musica svizzera oz, nai vai buon blidau, ad un pscodavos strihau. Oz, de maica nus vain al dit la musica svizzera, ancora nus bo in liuc, sco qua che nus vain ancora in Borgonovo ni camisoles, na, oz ancora nus in titel de musica svizzera. Vus a schiais bujen activa, vies telefonin, sil status schon de pin per ures, stat nosa nova suppa de bustabs pront per vus. Bien di, nus ancora in oz, in titel de musica. Adio s'allegrel, das ve completa quei trio, la Lea Steiner, la Doris Kadoschka, an gudignau als de vos dus dis, oz venus spronzelu. In tierz Victor, in tierza Victora. Movin avon, sopa de bustabs, pronta per vus.
1: Man vergleicht sich

Ustet la es RTR ad igliai oz al di della musica svizzera. En 4 minutes aisi lasiat a toccan lu de lainus al Florian Ascht cun

0: Las novitats der RTR.
1: Anna Giacometti, una candidatura Bechpli per il Cusei Nazionale, la via del Furne può essere verta ed il D comincia a coverti il snivel su Schlien più tardi. E si apre il microfono Florian Mon. Bien di. Dopo i buon sedons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti, il Grigione nel Cusei Nazionale a Berna. Ossia la decis de Bechpli candidare per una terza legislatura, quella decina vers RTR. In essaia Bech sta di una leva decisione ed in aia era de far negot con il processo della bova de Bondo, no che le venide declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni saia ella il sentimento che una nuova fase della sua vita comincia e che le veia de pli tempo per sua famiglia e ses hobbies. La via del Furne può essere aperta e l'era serata dopo ieri sera tra la Cierf e la Drossa per via di una bove. A Val, alla polizia cantonale, prende in fermanza due persone per via di prova di cuionar. Un signore era stato in banca per più di 10.000 francs che voleva surdare ad un collaboratore di sicurezza della medema banca a Val. Lurel sovni dubbi se da informare la polizia a Ion, letza as il suente pote arrestare in courier e più tardi in complici che aspettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il cas. La partita del centro del Centun Vat vuole salvarsi sez en la reggenza del Centun. Il delegato e le delegate hanno nominato il presidente della partita, Giancarlo Sergisco, candidato. Anfinos aveva Valerie Dietli quest sez e la candidatura era per spe, tentando per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Centun Vat in una piccola partita e nel Parlamento Centunale nella Becce rappresentata. La regenza italiana strecce per l'autoron la taglia sin autos, que per disturbiare la popolazione, la regione per quel spazio è nel outspritz de benzin. Concret stanno in sbic per jar taglia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, que knapp 110 PS. Se non medias italianas per tutti que radunt 70% de tutti els autos ad era tövsen deliberats de taglia. In limitazione dati, chi ha più auto profitesce batterie, nominato mentre quel con la più piccola prestazione. La banca de notas americana, Outsells Chains Directives, quel segmentan per 0,25 punti percentuali sin 3,75 fin 4%, ciò che il cusè della banca centrale comunicesce. Il primo aumento dopo la stat 2023, la Fed vuol con quei pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettere quella sin 2%, attualmente è 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Chains Directive stoppire in giù sin 1% o più pauc. E nos restano negli Stati Uniti, il Parlamento americano ha approvato la legge di sanzioni contro la Russia, quella compie spermasire dirette contro politiche e firme russe, e la limitazione per la faccenda con ILE gas. Tra l'altro, due nel 5 paesi che compiono il Plibler, ILE o gas russo, vengono sanzionati con dati da fine 100% per export negli Stati Uniti. Copatoce tra l'altro la Cina e l'India. La nuova legge va in vigore, scocca il presidente americano, sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballapè regionale, in la terza liga, Gudogna Tronra Bius a Chiasa, incontra Quira 97 con 3-2. Su entra 5 Dios, si è chiata l'equipa su Silvana, sin il odiaval plat della tabella, que con 6 punti, Quira è la cua della tabella con 0 punti. La meteo. Il D comincia

0: 77 Bombay Street con Empire. La siate 26 oisi oz al di della musica svizzera. Denton, nus ven voliu sapere nias redaktur de musica al Dominic Pole. Dominic, perché trovi insomma a scheia in di della musica svizzera? Nus sabainge che nus essen svizzers, nus sabain chi dat musica svizzera. Perché quei di?
1: Quei di della musica svizzera trovi per fa attenzione a nostra bella, buona e variante scena di musica.
0: A per cui celebrainus ella, la scena di musica. Go I Tinkerbell con The Man I Need.

0: Tinkerbell, con ella si veniva in poche secondi la siata mese a Florian. A ieri puoi tornare al studio con le novità.
1: Anna Giacometti ha deciso di essere candidata per il Consiglio nazionale. Con 65 anni aveva ella più tempo per sua famiglia e ses hobbies. La regenza italiana stretta per l'autron la taglia in autos per discergiare la popolazione. Concret stanno in bici per jar taglia per vehicles con una prestazione di 80 kW con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana alza il Chains Directiv, quel s'augmenta per 0,25 punti percentuali sin fin 4%, e il primo aumento de pila stat 2023. La Fed vuol con quei pass combattere l'alta inflazione nel Stati Uniti.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Geoz, Djevja ils 10 de settembre in Chaiva al di cun in Ciel Curclau. Als Nibels quel se schliegenden ton per part durant al di e las valades dil sit dati. Bia Soleil, an contrasera tornen als Nibels, a la notch sin de mon venderdis, lau poi luda, an pau plievja. A quere dati oz temperaturas maximales de 20 grads, en sur es oz selva geniv grads ed elengedina bassa tocan joj grads. Elengedina alta ed el grijun central muss el termometer 16 grads. Venderdis, aura variabla, un pauk Soleil, orvon tot el sit dati e plievja.

era stat Paolo Menaguzzi, Core 22, als Lovebox, nie musica romantica con Le Donna, denton Nus, schnitzò in quella mesura con Veronica Fusaro. Bien di, Svizzera romantica.

0: E quei cauè musica svizzera Paolo Meneguzzi va nos di studio con musica di gli ures per da nias Kikerisis.
1: Il Kikerisis presentata folk vossa potia dal vic en la regiun.
0: Vandelinka Bernard, benvenuti alla seconda ronda.
2: Ja, bin die zusammen.
0: Bien die. Vandelin, nus venots al di della musica svizzera. Quai es in els auters radios del SRG. C'è musica svizzera plidento al pifeg vus, dat in stil spezial, ni cors, ni rock, ni musica romancia. C'è stat si som la gesta.
2: Ja, ja, da il consum la musica romancia, da glubi tien. Els juvens, da quels pivels che cantam pi baul, Alexia Marcus, aber els juvens, da glubi tien.
0: E schon staus.
2: Ah,
0: schon. Che fascinesch a lu gratosa della musica nova dels Juvens.
2: Ah, ja, also nemmen ki im Proven de fanno was causes. Mhm. Im Proven en flein agen stil, ko un interessant am Rantikoi, so schwilo passion.
0: Mhm. Es en kreativ, so de kreatives, ne wie?
2: Ne.
0: Madeline, la, ja sei us book config, wos wes la RTR de rondel dit. Scheinusie wunde musica romancia.
2: Na wunder, sie meint, so dienst heute pli. Na ja, quel bici va, kannst du unsere Manches. Ja, aber auch quel quel bici, ja.
0: Date Identität, nie semi tur. Bien, Vandelin, lu, lässt ihr die, nus ein Proein, kun les Prätensions de Dots, nus drovas ein Dots, siat, och korrektes, na, siat korrektes, ad den Arbitre Sergio Guetsch, beim Vini Sergio.
3: Bon day, Vandelin.
2: Vini, Sergio, Sergio, bien di.
0: El ai ots arbiter mera in texi. Las picles, ne vis?
3: Ci gartegia, eba set correctas.
0: In saude strusta e Sergio met in tepio daul al mic. Buc in saude lu correct, fli u audin slu forse buon dreg. Bien, io crec che vus es omis dus sem tiai, ne vis?
2: Ja, quoi bien.
0: Lu minus. In a studio de musica il Tyrannosaurus era reptil de Sound Freud.
2: Ja,
3: correct.
0: A Berna dati in a Giacometti strasse.
2: Ja, yeah.
3: Korrekt.
0: Anna Giacometti è stata della Commissione de Finanzas della Combra Gronda.
2: Ja, yeah.
3: Korrekt.
0: Atlas Grigiuna in Projekt dell'Università de Turic.
2: Na,
3: korrekt.
0: L'iniziativa de Victuales due Manadi in Svizzera col focus sulla produzione de carn.
2: Na,
3: korrekt.
0: L'Engedina invita la fin di amna alla Noc de las Bars.
2: Ja, yeah.
3: Fallo.
0: L'Oktoberfest a Minca anceva un Sildi Scovon 226 ans.
2: Ja, yeah.
3: Fallo.
0: L'origine della fiasca d'ottobre è stata la vittoria di Dina Battaglia.
2: Ja, yeah.
3: Fallo.
0: La band Luigi Panettone, l'hai rivivere la show da Elvis Presley 1960.
2: Ja, yeah.
3: Correct.
0: Guacamole in una zuppa freude con verdure esotiche.
2: Ja, yeah.
3: Fallo.
0: TV Südostschweiz muss al livestream del concert yeah. Di Elvis Presley.
3: Correct.
0: La grandezza del calzese della Gabi De Gonda ai 38.
2: Quei greve di chi? Schaut ihr, da zieht ihr keine Response, ja, nicht für dich.
0: Nein!
3: No!
0: La Gabi hat Trento siat. Okay. E weißt du, du mein darfst auch so la grandezza del Sergio piuttosto, aber nus wenn quella kau, nus wenn ja la grandezza Trento siat. E Sergio, aber nus.
3: Il bun è del Kikri Seisins stoglia becce, savei il tot, per continuar. Gratulations, Vandelin Cabernard, set correctas.
0: Super,
2: boah,
0: graziat, graziat.
3: Set correctas.
0: Bravo, date ina che crede negli ah, forse. La fiasca, gli origini della fiasca d'ottobre. Vandelin, au mai staus?
2: Nein, es ist ein staus, leva minca, au buquella dronque tempo.
0: Qui ha già l'uxil Theresienplatz. Ne vi?
2: Exact, ja.
0: Alla fiast, chi dat insomma in Oktoberfest, aiden grazia alla maridaglia del reich Ludwig de Bayern culem Prinzessa Theresa de Sachsen Hildburghausen. Also, els eran maridai, avon duce mentje sis ons als 12 d'Oktober. An avende lu, aidava gli Oktoberfest. Els an, quella fiasta è stata si gronda, ad a sibiala, che els an voliu repeter in a fiasta mincion ad in a puspai. Questo vai nos ingraziare, yeah, Ludwig. Bien, aber l'importante è che nos vai genelas, quella siat correctes per da vinavon Ludemaun. Super, Vendelin. Cordiale gratulazione. Salut, Gevigei, nous dus vinevon. Bien klitsch per les proximes rondes.
2: Ja, grazie Fetje, din bidi.
0: Fin du wange, Vendelin. Ciao, Vendelin. Ist die demau, Sergio? Ciao. Ok, lu demau con Sergio, okay. Cien grazie. Ciao, ciao, bidi.
2: Ciao.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

A quei che stau core 22 e 9 minuti aisi les 8. Vitano Lovallo. El ai bupli. Vitano chi? Probabile un mai udiu quei nom. Vitano Lovallo. El è morts. El abitava ad Avigliano, la regione de Basilicata e l'Italia. Vieva num naus de ses con vigins Ziton. Ziton è stato stocken ir al pi vegl om dell'Europa. A dir ai Ziton Vitano Lovallo morts cun 112 ons. Nascius 1914, staus alla fronte della seconda guerra mondiale a tornor medie italianas a zele staus per giunir dels tudestis. Fecchi interessant aica cun ses 112 ons era Ziton, ma sil plaz 32 delle persone più veglie dell'Europa. Diemus vesu di un dretch, ai date de quels più veglies. E in fenomen che tot quels, ni meglier detch quellas, che in più veglies, ein tot donas. Trentina donna e l'Europa, ein più veglies che queca Ziton ai vignius. La più veglia donna dell'Europa e del mondo intero è la brita Ethel Carterham. Ella ha 117 anni. Die schon buono mein in a miracla. Ed a propos miracla, als Lovebug sind zum Tjai kun Miracle e 8 minuti la zocca.

0: Las novitats der RTR.
1: Anna Giacometti na candidesce bec pli per il Cusei Nazional. Granella ha cesuna dons di 1 miliard de francs. Ed il di comenza couvert ils nivels se schliem pli tard. E la soci al microfono di Florian Mon. Bendi. Dapi bun sedons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti il Grischun en il Cusei Nazional a Berna. Osa ella decis de bec pli candidar per ina terza legislatura, quella dicen vers RTR. Ina saia bec stad ina leva decisiun ad ina era de farna gut con il process de la bova de Bondo, nur che le venide declarada non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 ions aia el il sentiment che in una nuova fase da sia vita comincia e che le veglia da più tempo per sia famiglia e ses hobbies. A Valla, la polizia centunale prende in fermanza 2 persone per in prova di cuiunar. Un signor era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdare ad una covertura di sicurezza della medema banca a Valla. L'Urel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion, lezza a se il suo entro può di arrestare in courier e più tardi in complici che spettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono nel caso. Ils ferms urizis e la granella del 28 de Vostan donna giara d'un 100.000 autos e c'è una costa di redond 1 miliardo di francs. Come la Federazione Svizzera d'Assicuranze, redond 80% del costo per tutti i dons vid autos. Dons vid biglietti non è ben compiato nella calcolazione, quals vengono pagati dalle assicuranze di difesis e registrati separatamente. La Federazione d'Assicuranze stima che il Zurezzi sancionare ad un dubbio sibler dons con la granella della Vost 2023 e nel Tessin. La partita del centro del Centun Vat vuol salvare ses sezze nella reggenza del Centun. Il delegato e le delegate hanno nominato il presidente della partita Giancarlo Sergi come candidato. Anfinos aveva Valerie Ditli questa sezza e la candidata candidesse era più spedentante per una nuova partita fondata della. Il centro è nel canton Vat in una piccola partita e nel Parlamento cantonale nella bec rappresentata. La regenza italiana strette per l'autoron le taglie in autos per discerdiare la popolazione. La ragione per questo passo è nel outspread de benzin. Concret stanno ins bec pagare taglie per vehicles con una prestazione de sot 80 kW con knapp 110 PS. De no medie italiane per tutti quei redond 70% de tutte le autos ad era tufsen deliberats de la taglie. In limitazione dati, chi capli le autos profitesse betterin, nominadamente quel con la pli piccina prestazione. Durante il Davos, c'un conton sen redond 11 billions tonnes glatsch loats en la Grönlande e l'Antarktika. Entras quoi il livello della mare cresci per passa 3 cm. Scienziati hanno analizzato dati dal 1989 fin 2023 e constatato che il processo si accelererà fit. Il sonno 80 luavano minchion 60 miliardi di tonne di ghiaccio in Grönlande. Il sonno da cellire dopo il 2010 e la quantità sta da passa 4 giadi o se gronda. E poi il glaccio l'aua era uscito se riducesse il quantum d'aua, per esempio l'aua sotterranea. In nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia mostra che il livello dell'aua sotterranea si è sbassato oravan tutto in l'Europa centrale e dell'Ost nel periodo del 2014 fino al 2024. Dopo 10 anni si riducesse le riserve d'aua continuadamente, scrive la WMO, radunt 2/3 di tutte le fontane miserate a Engilon passa più paucaua che la media. Ed anche il risultato del Ballapé regionale in terza liga con ogni tronco bius a Chiasa in contra 97 con 3-2. So entro 5 giorni si è chiata l'equipa su Silvana sin il 8° posto della tabella con 6 punti, quira e la

0: cua della tabella con 0 punti.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a cuvert, il snivel si schlien per par durante il dì e le svelate dal sit dat il pli bler solei. In contrasaire ritornano il snivel e le noizze in venda di dati localmen plievge. Quere dati fine vengraz e ne su resort selve genif e le gidine basse di 12 grazie e le di note del grisun central 16 grazie. Il venerdì dati aura variabile con pauc solei e trovon tot e nel sit plievge.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Rund per il di.
2: Es ist vus, e prons, oz, celebrai nusela.

Exact. Oggi celebriamo la musica svizzera. Musica svizzera è inquadrata, dati oggi che sono onde romanze con in sempre verde svizzera de cult. E noi celebriamo quel. Io e Dantan e dico alla prossima mesura dati una pinta eccezione. Benvenuti alla mesura di musica in onde romanze. Tocca la nuova mesa con Gabi De Gonda. Bien di.

0: La Swiss Lady de Pepillian Heart Band, quella canzun che ha scritto historia.contest d'Eurovision. Jon Melinov c'è stato a Londra e fac posizione 6. Ach, ne mein, in una grandiosa prestazione, tenor mai. Basta, nous venimos a tir nostra rubrica musica preferita. E oggi è il dì della musica svizzera. Hai dato d'anton nigine regla senza una eccezione.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Esun, Rosina Predazza. Estun, un sent. Mia canzone preferita è un grigion. Mia canzone preferita su di noi da pupo. Perché c'è un svap d'era da l'Italia. E la musica italiana è la musica preferita.

0: Ed io spero che ins agi oz giucentau en Radio RTR e la stizun del folk te sent, perché gest de lau ai quei che vis de musica de Dona Rosina Vinius.
1: Mia canzun preferita.

0: Jelles och veng. L'emprendel cas che vos vivesse se l'exterior, zene un che sei au, forse l'Australia, l'emprendel cas. A vos volesse declara leu al pievel indigen, chai toc de musica svizzera che ai propri cult en vossa patria. Hm? Per quei dati non sempre verz.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: Ed io suppone che vos eligesse gest quest sempre vert. Vi news pubblicaus il 1989 da Polo Hofer a Harni Amann, a sauda am Nordcenter in des Bien Conniscenz hitz della musica Mundart Schwitzra. Es a quel classiker in mai vi news da usosco single ai Alpa Rosa, diventata a Lion 2006 al Pikron Hit Schweizer de Total Stems. Eine Mission der Television, die größten Schweizer Hits aller Zeiten, al Publikum Schweizer nomnade mein Elegio, Alpa Rosa, Schkommeljer, Song. Capesci auf ich bein. In der Canzun de Mur, Brahma e de Mur per la Patria, gest schkolle Flur, krestetiert, kvala je esko, Symbol per Patria, in der Flur, unica non pareglabla. Alpa Rosa vi magari è nomnada sonsco himna svizzera dentro le canzoni. A quella te lainus oz antire d'entrare.

0: il sempre vert dal dì.
1: Ed io credo che la nostra redazione di musica oggi proprio elegì la dritta canzone il sempre vert dal dì per il dì della musica svizzera. Adesso, 30 minuti, dati puoi spai novità. Bien di Svizzera Romancia.

0: A si bein sa ella tuna la musica svizzera. Quest'au Dana con Darling You're Not Worst. Ad usa ai Florian Trunaus el studio e le simtiaus cullus novitas de la socia mesa.
1: La Redienza Grischun prolungesce il programma Grischun Viva del 2027 fino a Trentin. L'Unione Privata responsabile sovrin per quella contribuzione di maximalmente 4,95 milioni di francs. Il programma coglie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. Anna Giacometti ha deciso di essere candidata per il Consiglio nazionale con 65 anni veglia ella di più tempo per sua famiglia e i suoi hobby. Il Ferms Orizis e la granella del 28 di agosto hanno donato 100.000 auto e ci sono costi di 1 miliardo francs. Quei comunicazione la Federazione Svizzera d'Assicuranze radunt 80% dei doni per tutti auto.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Adots, anscheinend will die Jäger kun am Pau Nibels, magari e Grefs, als Nibels quels schliegen den Ton, el de Kurs del Di. El as valades del Sit, dati per grande part zu lei, an konter sere turnen als Nibels lupo spai alla noc, sin vender di sa di da sai da lokal mein pu spai plievdia. A quere dati ots Jäger ven Graz, sure so selve Genif Graz, elengedina bassa, jot Graz, elengedina alta, in tec pi frescht kun sedis Graz. De mau venderdis, aura variabla, pauk sulei e ciao lau, plievdia orvan tut, el sit. Die per tut quels e quelles che antr ciao o talan blidau de fa la sopa de bustabs, na. Ela ai per vus, sin nies status del telefonin de RTR. Adeva per musica, c'è canzun, ancorinus.

Quei cau ist au Musica Svizzera. E osa veninus tira in canzun de Paulin nuot klar. E forse mosco tip. E la ed si cioè, da fa an si cioè, cun la soppa de bustabs de dots. Nus te lain de del, nulla ed in giun. Bundi e bien di.

0: Naturalmein sau della musica, romanche da Paulino Atclatir, quei di della musica svizzera sin nossus undes. De maun ai lu tut in auter tema cauternus, che stat el center, ora von tut, e io von mezzdi e la sera.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Bayeis.
3: Un pays. Les autres,
2: die andere,
1: ils auters,
4: gli altri.
0: Le Tour de Suisse. Ja, yeah, so entweder können wir als Confins, sulla Pont Pendente, ai al Tour de Suisse dels Autors, quella gada è la terza edizione, si laua. A laua, ai al CLUE, l'element central. La lunga periode de d'altas temperaturas de questa stade è stata in vera schmanaccia pels glacés. Que vesins die a dei blot. Denton, vesaivla per nos eils, ai la gelira permanente e nossas montognas. Quella ai bove saivla. È la gelira permanente pitesce nomnadamente le scaliras, con son liua è al glaccio permanente e la grepaglia.
5: Il spelm è già da subgerpi svelt, scu il scraps luacs. Uasse sono già un po' in prima, le sfesse ci sono plein con glaccio, anzi due metri avanti, scuccia, quei fusanti classi, cucci vignanti più ova. Allora può l'ova circolare, ma è il glaccio svesso, vien allora più lam e così vogliamo allora la stabilità della montagna.
0: Qui di Felix Keller, è il glaziologo dell'Engiadina. La montagna diventa instabile, la conseguenza possibile è in cordate di crapa, bovas, lavines, di liet. Asci venus già viu a Jon Vargau a Blatten, El Valais, lu avonsi a tons abondo en Brigaglia. Tenor al glaziolog, vegn la gelira permanente d'anton miserada consequente main tirnus alas montognas al prigel, quelle d'anton avon maun.
5: Ins posch dir in poch plez in prievel c'ens cugnuasch is gerda main scu in prievel c'i desin cugnaint.
0: De pli del glaziolog Felix Keller e del fenomen della gelira permanente sil mont da la bestia sur Punt Regina. De pli udinus lu el magazin de miezdi s'entra las 12 e la reportage da Romana Costa. Romana Costa, dil reminent lu la moderatura

0: Ja, la prima cosa che ho detto, quella band, fa il Google, no? Vai lo sfaccien, qual è del Tessin, musica tessinese, Anymore, Another One, vai nos udiu. Nos udin, minchia di fec bia canzons. Vai nidina idea, de coco quella canzon, a jest sco quella, ai. Nos ven domandau, a nos musicistes, romances, de wacht, certes canzons, co quellas ai nascides. Domandau, vai nos a Matteo, a voliu saber, co ni perciai dati insomma la canzon Mi Dada. C'è stat de vos quella, Matteo?
1: Mi Dada è una canzon che va scret durante in temps un po' turbulent, è una canzon su de logans, a moments che si miden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, a tutina as è necessari. Io credo che noi siamo provati a vedere tenere momenti, situazioni, cause tra noi, cioè che noi sappiamo già che non si sette tempo di dire per quelle situazioni, per quelle momenti di scia e verganza, cioè di vivere, e io credo che quella canzone si tratta esattamente di quei sentimenti.

0: Avon, voi nous udiu che Matiu ha declarau co la canzun mi dada se insomma vignida el ciao Adel. Mi dada quel moment ch'ins ae magari de sciadanzi, cioè. Si mai playlist osa Lascia a mai de Bibi Vaplan, ade nous ven domandaua Bianca Meyer, hey Bibi, co ai quella canzun vignida? Ni conciunge vai insomma de scrivere in a canzun tocan che la Sesa a funziona per gli artisti.
1: Lascia a mai quadere una canzone, c'è un sezio di il clozin e le snude e le era finita. So quadere l'uri che ha mia vita, c'è questo capitano, quadere sce cool, perché c'è normalmente, hai, è un processo finché una canzone è finita fitch tantusa.

0: palle.
1: Dus un cruscino sel fenomen de quella canzun lascia mai con quella island chiat. A grad finiu al madame di la Bibi va plan. E ella part della musica romanche, musica svizzera, oz, che stat el centro del dì.

0: L'agricultura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza approva più avanti la seconda fase della rinnovazione del centro di formazione per la sanità da Quera e per il mantenimento della scuola di Mora, eccetera. Il centro Quera sovvenirà da 2,5 milioni per 9 palancieuse e cugines. La scuola di Mora, eccetera, sovvenirà da 2 milioni francs per rinnovazioni vid els murs exteriors e vid la tecnica dels edifici. Il fermo e la granella dels 28 de Vostan donna giara da 100.000 auto e c'è una costa di 1 miliardo francs. Quei comunicesse la Federazione Svizzera d'Assicuranze radont 80% dels costs per tutti in dons wieder autos, dons wieder bajetzen in bet compiats in la calculazione quels venien pajat della assicuranza di edifici e registrades separat. La Federazione d'Assicuranze stima che il Zurezzi san cisnar radont dobulus e blers dons scola granella della Wust 2023 en il Tessin. Durante il Davos 51 erano 11 milioni di tonne di ghiaccio loats in Grönland e l'Antarctica. Entro quel livello della marca si perpassa 3 cm. Scienziati hanno analizzato dati dal 1979 fino al 2023 e constatato che il processo si accelererà fece. Il Zons 80 loavano minchion 60 miliardi di tonne Glatsch in Grönland. Il sonno da Cialira da il 2010 la quantità sta da passa 4 diades usce gronde. E bitmo il glatsch leue e rusciosa riducesce il quantum d'aue, per esempio era l'aue sotterranea. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale di Meteorologia mostra che il livello dell'aue sotterranea si è sbassato oravantotto in Europa centrale e dell'Ost in la periodo del 2014 fino al 2024. Dopo 10 anni si riducesce le riserve d'aue continuamente, scrive la VMO. Radont 2/3 delle fontane miserate hanno di lompe sapli paucaue che in media.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a coverti il snivel zu schlien per par durante il dì e le svelate del sito dati il pli bler su lei. In conto saire, ritornano il snivel e la notte venerdì dati localmente pli evdia. Il venerdì set dati l'aura variabile con pauc su lei ad orvontot en il sito poi plover.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Edots pil di de la musica svizzera porta bia sulei speranza en vossa stives adeo creuca oz dati e sulei per tut quels e quelles can anniversari. Oggi è una buona giovia. A voi tutti, in B&D, io sono Gabi De Gonda. E da ci che ci regala in la scadiola RTR, qui, stai non in te che le smarveglies.

0: Signorino DJ, musica svizzera, Cautirnus, Ielas 9-10. Adots, als 17 de settembre, bein an qual persona prominente che festivesse anniversari, dentre auters, Arnold Messmer, alpinist, avventurier, cumplenesse ot 682 ans. A lui, veni si dir e fa ciotz in viva con quella donna, con quella voce sensazionale. Anastasia Lynn Nefker Newkirk, nascida a Chicago, oz avanciun con tocions. Sincera gratulazione è ad ella. Ma nos stars, nosses stailettes, jubilares e jubilares del 17 de settembre en Romancia. Quel stat anter nus tutina el center. Gratulà a stiai nus oz a Noemi Venzin de Lyon. Noemi cumplenesce oz 10 ans. E lui a Musté a stiai uns trametre gratulazions alla Roswitha Steger. Duna Roswitha Steger oz 61 ans. Sincere gratulazion tot la squadra RTR divisa in bidi de fiasta sanadat contentientia al mo al meglier pel nief on de vita.
1: Presentado Bogn Engiadina a Scuol, il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Niente, se lei non si capisce, se viene un astiano stermetter la graziosa scadiola da ceramica fina dell'Engiadina. Nostro numero per gratulare. A stermetter quella biala scadiola 0800 20 21 30. Nostra laina un ladina, a santra vignino sluciano delle smorveglie. 0800 20 20

0: La ladina con sed song, las nova quendi jaisi, ad os veninus proprio de las marvellas. Io stel da al biendi alla Maria Vincenz che telefonesce a nus de quera. Biendi Maria.
1: Biendi Gabi, fa plaisir che son venida atrás na prima lingua. Allu lesia bugien gratula a Franco, Caminada, a Tucan, Silvin Ciociava. A quai ai, car Franco, cordiale gratulazione tu, bien sentiu vincio a ciava gide ne scienza, cli giuntire la contentienza, a special main sanadat. A chi mondi bain contai, a cates givis mondi in vigur. A fai in bigi, a quai givis tata Maria.
0: E Maria? Franco, all'usciano in flotta tata. In tata che telefonesce per gratulare a Chattermetter la schediola. Maria, che fa il Franco a sé la vita? La vengono a Jones, che sono in al Beadi, col Temps Sgola. Che fa la vita?
1: Io vedo il busci via, a dare le busci in massa, da dire, perché a volte ci ho fatto in quella via, e la elettronica, credevo, se sbaglio, è buona chiamata. Lui ha un battesimo, è il che ho così in smanata da battesimo, da qua a Pibia, è forse abbiamo avuto il computer, fai book, da shock.
0: E minchia che
1: la mai buccia col. E la che non so cosa in busci via.
0: Allora ella un po' procurau che la Maria veni basata.
1: No.
0: Also, bocca ti sappia.
1: Non è che mi lunge, lunge, non vedo. Ma per quale è bu.
0: Ah, basta.
1: Un flau sezzo, quale è bia una scena, un'aia.
0: E va.
1: Certo. Ma per sotto di eus, biaga, vai, fide bocca, qualche in scala.
0: Eh, certo, scalzo già in lui è bu il smons della tata. Absolut buone,
1: vedi. Grazie, assolutamente.
0: Basta, io spero che il sanonzi lui col servizio in posta. Ma Maria.
1: Ah, lì è senza, lì è, vanno e faccio.
0: Flott, flott. Saludati motiv a wunder per el de telefonare e scrivere la tata a di un grazie. Feig bugienter matinus sei a scadiola di utucan alla Maria, di visio naturalmente in balezia di io. Stai bene.
1: A qua di visio a te, un grazie feig, stai bene.
0: Toccan in altre ga, ciao Maria.
1: Ciao.
2: La cupina. Presentato il buon giardino a scuola. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ed è un curt moment. Asti ho oz esser di alla de fortuna. Mara neoca nias pin menu va.

0: Anna Rossinelli con Let It Go. Oz, posta per tutte le treis, ni ils treis. Victurs de nos, de nias duc de questi amna, la suppa de bustabs. Die adoz astiau esser la diala de fortuna e ist dann ton di oza meia nostra Natalia ascret. Alleluia, Gabi! Also oz es queio impossibil! Natalia in Carcelid, na, ie bo non possibil, perquo che nus vain esser viniu oz schlige ziuns. Adiau, astialus esser diala de fortuna. Ok, emiu dead gola. E di oggi c'è il cordiale gratulazione a Lidia Domenic. Lidia Domenic de Sent è la gudogna oz in una spisa calda per quattro persone che RTR termette oz mette sin posta. Nus di vision bia plige ad in pien appetit. E die, che vai a fare questo stuletta? Ah, già, da fa, perché qualche vento su entra mai, a Elias. Anche non conosceva buco il giugno. Ciao, Elias, vai bene.
1: Buondì. No, tu stavi a declarare, ma...
0: Ne, io vai, ti è venuto in te sorpreso, in te che mamma. A noi siamo strusci, se vasi, ieri si faccia attualità. Però, se ti qualche accompagna nos auditori, i nostri auditori, strasco i di, precisa, al di della musica. C'è... Temas asti oz, entia emission el rom del di della musica svizzera.
1: Ma appunto simil co tu, tu dici fingi al di della musica svizzera, qual è l'inter di un tema qua? Vainci quattro ore, se puoi dire, e du scegli per mai, non su nein exclusiv musica svizzera, e vain tante reinte d'una da c'è quelle piccine insles, con corte infos delle musiciste da Wartlur canzons. E nabe quai, era un tema pro mai, era un tema svizzer, sco fin già pro tai, Le Tour des Suisses, il progetto de radio interregional a ciascun de ils Autors. In mia mission dodine giusto dus contribuzions de collegas RSI ed SRF, una ans meina in un mur de serra, e cela ans meina entels palüts de lei de Pfeffikon.
0: Quatuna fech interessant, propi al di ai lu de maun, ne ve Elias? Nein. De maun cun emissions live, intervestes, e cun zun la sera anels lu, puspoi quella emission dentro la socia la snof en quattro lungaggis. Quella ga asti au esser sta a casa, a te la tia, a dios allegra le mince cas. Bien, Pia, un grazie al fece Elias, in quel caso surdoniau il pols de moderà a ti, ad vus tots e totes che esses e oz participai puspei a nostra suppa de bustabs, quella dati lo puspei zu QX durante l'on, io non permettel a una vonna dal a lu. Un grazie al fece per la partecipazione, abbia plige a quels che sorvegnan posta de nus. Io son Gabi De Gonda, lascia al vus en grandiosa compagnia da Elias Tuzeos, ad abbia musica svizzera che va a cor, vuol dire che di conos, per quel che non va in piacere. In BD, io sono Gabi De Gonda, tocca in altra gara.

0: Sto.
1: Mes di. Mes radio.
2: Be musica svizzera. Es hat la devise per l'üna. Ed es il di della musica svizzera. E la Svizzera e sias regiuns linguisticas. Sun er nos tema. Il progetto interregional Le Tour des Suisses s'unisce qui stefne in Svizzera francese per un progetto da radio nazionale. Dit kurz, dai de meina oz, lavamez di musica svizzera e contain svizzers. E demo al chat per aggiungere il nome da Gabi de Gonda. La soluzione della Joppa de Gustavs fis lura stata Sgurdibels da Paulino Tgla. Elias, zu zehr, unser Mikrofon intant. Bundi, Romancia.

Il Cecchau se sporge oz in jackpot de 60 francs. Das Cevazin sunt enorm mai. Nianco se grefs. Ma ci sa. Fat quel click sen rtl.ch per es preparar fin già ossa. Cun Cevazin se cun propostas fin già fattas e l'ura gessa la scena liber qua. In 30 minuts. Curcianom Cecchau se.

0: So, da vevo, da vocchi sta musica da festa. Göschen en Airolo, stubete gang, isch ne crei prontes e prontz.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Bons de Nickis in valur de 60 francs spetten oz. E da una soluzione, e da drei cevazins de jüt. E da per vo, 5 propostas che podevat inoltrar. Na pro persona, ma tot in tot. Noi avvaino che chauses, il numero è 0800-20-25-30. E quis qua, cerciaina.
2: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacce. La chaussa dati in differenti grandezas.
0: C'è una chaussa è sovente obbligatorica, comunicescia als e dai in differenti grandezas. Telefonai ossa 0800-20-25-30. 60 francs spetten e l'onur dall'intera Romancia. Proposta numero 1, RTC Chausses, buon dì, qui è Elias. C'è il telefono.
3: Bien dì, che ho di Florin Mariona.
0: Buon dì, donna Mariona.
3: Mia proposta fosse la cazzola vidal velo.
0: La cazzola vidal velo. Suvent obbligatorica, comunicesce alt e dai in differenti grandezze. In sé una buona proposta. Ossia, è la domanda di discorso con la Mariona ci andiamo ad aprono. Discorre con la Mariona ci hanno lavorato, no?
3: No, Mariona di Florin, che
0: tu mostri. La voce non era simile, perché qua è stata una sorpresa. Ok, basta, non in pro la sliazione, donna Mariona, in displace.
3: Grazie per il
0: bel di.
3: Ciao.
0: Grazie. Proposta numero 2, RTC, ciao, se sbundi.
4: Buongiorno, sono Benzin, di Surin.
0: Buongiorno, donna Benzin.
4: Io provo con le nombre che si auto smisciò, che si in altre macchine.
0: Also, hai, usci non ha un nummernschild per tu daest, ma è che per un manch già non crea, semplicemente il numero.
4: Le numere delle auto smisciò, d'altre
0: macchine. Numero d'auto, se puoi crea notare. Numero d'auto. Donna Benzin, non è la soluzione. Grazie, un bel dì.
4: Grazie a lei, mi onta
0: a dire. Grazie. Proposta numero 3, buongiorno al telefono.
5: Buongiorno, caro Giuff, da Surai.
0: Buongiorno, Imelda.
5: Io dico, le streme smelne di Alves, che ha sin voi. Che ho leo.
0: Che ho leo, questo può dire, sì. Also, è stato qua, cercare il... passaggi, passaggi, Jessa?
5: Also, quello di sai, sono due melon.
0: Da peduns, oh?
5: Yeah.
0: La stribla si elga sulla via per peduns, non ha al passaggi. Donna Imelda, sovente obbligatorio, è da fatto aduna obbligatorio, che si dovrà questo per il sulla via, comunicazione al, da in differenti grandezze. Donna Imelda, non c'è c'è.
5: Un
0: bel dì.
5: Grazie. Ciao.
0: Nolocent, vinci, vinci, cinci, trenta, no cerciain, una ciausa. Ci di sovente obbligatorica, ci comunicescia al ceda e ci dà in differenti grandezze. Ci amo un'idea. Proposta numero 4, buon dì.
6: Buon dì, Cercaduf, Denis.
0: Buon dì, Cercaduf.
6: Hai, qua hai fatto il triangolo da panna.
0: Triangle da pannas. Quel esercito vento obbligatorio, comunicescia, ci dà una sorta urgenza o accident, dà in differenti grandezze. Il triangle da pannas è una fitch bella proposta, però in displagia sarcaduf. Non stai in cerciare in avanti.
6: Super. Ok, Ligi.
0: Grazie. E la proposta finale del 17 settembre ci es al telefono.
7: Buondì, qui è Maria Luisa Sena, Santa Maria.
0: Buondì, donna Maria.
7: Ah, ja, wie ist L? che si prende disco l'auto.
0: Al L, diavolo, col L blau, ci dis, magari sì? Su vent magnetic, ci può far ferm vid l'auto, dove va, per mostrarci se ad imprender. È obbligatorio che noi usiamo la patente o ci usiamo il permesso di imprender, comunicesse preciso qua e là e dai in differenti grandezze. Per solito, simili grandezze, ma i variation un po'. E qui qua sto a dire, in secolo ci va zins vai, ma Donna Maria, in displagia. Non basta per la soluzione.
7: Grazie, un bel dì. Arrivai, grazie.
0: Grazie.
1: Che ciao, presentata Nicchi Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-vonwelt.ch.
0: Ed è una propria cort pensare come se mai ci vanno al telefono la Mariona Lombriser, nostra anteriore moderatura. La vust non è tutto simile, ma e lei ha un nuovo nome. Basta, 60 francs non ha funzionato oggi. Noi avevamo domani per 70 francs.

Arva la mare in canzun ci ha portato un dicent ton come la primera quai in beat a Santa Zavignon in canzun del text e ci abbiamo entrato in per bials in scunters ad indi quals è cinemic de meo de centri in concert Pascal, sas, te gides con tia vush adiu come smounts adiu a quadine che tau quai valezia ci è venuto de delus come stranier per vasai e da cenu su din tutti insieme tutti fonsi a parte ed è lo andai di me metterlo qua in canzone ad usare la secentata

0: las novitats ter RTR.
1: Grischun viva vin prolungar fin l'on 2030 e Granella ha chiesunat dons d'in miliarda francs. E las dies al microfono e Florian Mon, bien di. La Regenza Grischuna prolungesce il programma Grischuna Viva dal 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sovvien per quei in contribuzione de maximal 4,95 milioni.

0: nov team de direcziun de RTR. Sper la directura Simone Caminada, in cui Valentin Schmidt, Anna Serrarda Campel, Tinet Gaudenz e Flavio Bondi. Vitiers venien treis persunas en ils sectors HR, finanzas ed operaziuns. L'unitat regionale romanche della SSR annuncia era quinzaia de spargnar 100.000 francs il 2027. Ils respans venien realisats sur las structures e process, square cun nizidiar plifit sinergias. Ils ferms urizis e la granella dels 28 de vost an donadiar ad und 100.000 autos e c'è una costa di 1 miliardo di francs. Quella comunitiesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas radunda 80% dels costi per tutti in dons vid'autos. Dons vid'abagliets en bec compiliats en la calculazione quels vengono pagliats dalles assicuranzas d'edifizis e registrades separat. La Federazione d'Assicuranzas stima che il Zurezzi sanci giunare ad un dubbio scibleres dons scuola granella della vost 2023 en il Tessin. L'interpresa d'intelligenza artificiale OpenAI pubblicesce in caps con sia IA e la reazione dell'interpresa sin in attacchi da cyber da sia intelligenza artificiale durante un test. Durante altri test, ein ins 30 Router constata che la IA inventi e faccia scelle nacchiate bitquels ed improva l'ora da zupentare quest faccia. E in altri casi, ein modello improvato a cerchiare documenti nell'internet che la crea sets per suenter poter indicare quels scofuntone.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a couvert, il snivel se schlien per par durante il dì e le svelate del sito dat il pli bler solei. In contrasaire ritornano il snivel e la notte in venerdì dat il localma in plievdia. Il venerdì dat il lura aura variabla con pauc solei e dorventut in il sito poi plover.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: I despardano smincia di al polir els dains. La scelta da pasta de dains però, quella non è magari simple. Corunas con dunzainas de tubas coloridas ci impromettono al blau del ciel o l'alb dels dains. È sa mes favorit de pasta de dains, ma forza stessa moneta da reponderar. Nossa redactura è sempre ida alla cerce per no, per nire savar c'è nuna pasta de dains che è adattata per ci. Dopo in 10 minuti qua pro RTR e lì è successo il microfono. Buon dì!
3: Song Real Things verkörpert für mich eigentlich sehr schön, wer ich auch als Künstlerin bin. Weil in dem Song steckt eben gerade die bodenständige Seite von mir, die sich sehr stark mit meinen Bündnerwurzeln zeigt. Die Idee, dass es im Leben und in der Liebe am Schluss nicht um die grossen, perfekten Sachen geht, sondern um die echten Momente, um es wirklich einfach zusammen lachen, zusammen reden, zusammen Zeit verbringen. Und genau das sind für mich so die Real Things. Und dass man wirklich einen Menschen zu seiner Seite hat, wo man diese Momente teilen darf.

al puls de la musica svizra.

Ondas RTR, già va mezz'dì, les 10:25. C'è gira in Romancia questa sera, e stai andando via, per il calendar d'occurrenzas, del 17 settembre.

0: cun musica svizra. Ossa l'ora las 10:30.
1: Il calendar.
0: RTR con tocco a ci gira in Romancia o ci ha con ex romanch. Questa sera è la sera romanch con Theo Haas. Si tratta di una piccola tour tra Domat, con la app City e-Guide e con text romanch da Domat. Da vola tour daiamo l'occasione di stare da compagnia e la steile. L'inscunter è la set questa sera. L'inscunter per la fontana della Cruna alla Via Nova a Domat. La sera romanch con Theo Haas. L'ora di questa sera a cuore un concerto con performance. Il titolo tradisce, qua è fin già un po', Maybe a Concert. Tradut, forse un concerto. Si tratta di un concerto tra folklore messicana, performance western e varietà surreale. In l'inscenazione si chattano canzoni, raccoons, plurilings e performance. Per italiano ed inglese, con sottotitoli studiati, e tocca a partire dalle 7:30 e la post-remise a cuore. Infos per biglietti da viacalender.ch. E da Lyon, il cinema sul Platz da Oz era una forma di concerto, una show di Diaz con musica live. Agustin Rebetes mostra il suo lavoro in forma di una proiezione di Diaz, accompagnata live dalla musicista Rea da Vienna. Las 8:15, il cinema sul Platz a Lyon.
1: Il calendario.

0: Like, like, like. Sophie Hunger, forza vai du di. Noi vanno qua tutta di musica svizzera. C'è schon del di della musica svizzera. Ed il nostro prossimo tema è il cock fi svizzer.
1: Quattro lingue.
2: Vier Sprache.
1: In Paiais.
3: Un pays.
1: Quai can separa.
3: Ce qui nous separa.
1: E quai can scolia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres.
2: Die andere.
1: Ils autres.
4: Gli altri. Le tour de Suisse.
0: La Svizzera con sias quattro regiuns linguisticas e las diversas culturas, qua daimo blerda per scrutare ed imprendere a conoscere, e precis qua è faina quest'on insembl con nossas e nos collegas della Svizzera italiana, francese e tudaischa. Insembl visitaina tot las regiuns linguisticas col progetto radio Ils Auters, Le Tour de Suisse. Romana Costa maina il progetto interregionale della SRG e moderescia qui Stefano la parte per RTR e con ella ne ha potuto discorrere avanti l'emissione. Romana, voi siete stati fingiate sin per rapportare sul confine ed in Romancia per rapportare sul de punts, metaforiche e reali. Ed ossa, in gio faevet la prossima fermata.
5: La terza etapa da nostra Le Tour de Suisse, quella anzmaina a Lausanne, nos grand tema es lova, precise lova, si pudess dir. Ci dera absente questa stet, di mena fitch aktuel. E ti posch imaginere lias, cocce nus venza decise enzunan da pilier quist tema nu venza savia. Ci do usche una stet records con temperaturas usche otas schumi im Syredes. E per que usa con un po' distanza da questa stet, temperaturas un po' più freides, domand Deinsa Pola Svizzera enche nir considerede sco un che ste dove de l'Europa sco ci viene d'una dit cois be una de quelles domandas cins occupan de mem.
0: E concret, che capite de man?
5: Ma insembl con Radio SRF 1, RTS Premier, Rete 1, Genza alla riva de lei de Ginevra, Lac Le Mans, in un lieu fitch symbolique per l'ova, in la Maison de la Rivière, la Chiesa dels Flums, quella è in vicinanza da Lausanne, alla riva d'un flum e poi da vent da lei da Ginevra, nos visitenza live con Vusla, quella Chiesa fitch speziale, un svort museum pels Flums, e venza in vidò differenz giasts, con quel discurinza sur de differenz aspects de l'ova, sur del stedi, dels Flums e leis, dels pesches, con un pascheder paschuno, stelli dir, discurinza sur del stedi, dels pesches, zieva questa stet, e lura venz erencia un giast fit speziell, un Rumänsch, ci sto a Lausanne, Alexander Sutter, el ans quinto un po' de più della vita quotidiana, a lei il Romandie e hai quist discurs venien lura fatz in tutte le quattro lingue de nos paiais, covens dur una sfida, ma co es il concept u scene impetuna la Svizzera.
0: Resta bema la domanda, cura weina de tadlar radio, Romana?
5: Ma in sé es può già cominciare USA e restare l'andavia a tarler RTR, oz c'è la zündes ed er ent il magazzin da mezzdì doque differentes reportages delle altre regioni linguistiche ad una pertucciant il tema OVA. L'ora da mem a soda ter nus sun RTR ad una del ciò live dels autors, la Svizzera francese, da nus di mena. La grande emission live da vent della Maison de la Rivière es l'ora della zündes e la zudes. Ma mes collegas da SRF 1, RTS Premier e Rete 1, quels vem già live sull'emitur un'ora ents, dalas desch alas undes, di mena erlo, as potad ler ent, e il grande finale, quelles lura la saira dalas ocho alas nof, e mi schum quadrilingua moderò con mes collegas da RTS Premier, Rete 1, SRF 1, ed RTR in tutte le quattro lingue, qui è quasi il punto culminante e lo aspettiamo tutti e tutti a partecipare live con le vostre domande se vuoi svegliare.
0: Oggi di mia amore è stata andata via e domani è allora la terza etapa di questo viaggio tra la Svizzera e la Romandia con il tema Aua.
6: Ils Auters, Le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stad de Celira ha dentant musa dolorosa ma in cieca capita, sina plova bec e l'aua manca. ers secs. Nauschas raccoltas, auas usce chiaudas co anc mai e pesce morts. Nus, as prendain cu nus a la rive da lai de Genevra e la maison de la rivière nur che laua sta en il center. La discurinus ensemble cun RTS Premier SRF in rete 1 cun os giasts davart il stadi della scenumnada stive daua Svizra. Las historias sin ed vart laua udis uster RTR. Venerdì, il 12 de settembre, trant les 11 e les 12, e de nostra emissione speciale in quattro lingue, dalle 8 fin alle 9 della sera.

0: Musica in sé na Svizra, in cover, ma cantà da Marius Bera, Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: RTR Impuls.
0: Oggi daje un'episode misteriosa dell'autore ingegnese romana Ganzoni col titolo Missing Person Report, il samurai delle tre porte.
2: Curcè studieva all'Università di Turic, aveva brama da dire ciò a mince fin d'Efna, col tren, un via di onda 5 ore, da dar musica, leer, scrivere poesie, vera or da fenestra, ed una ja, ed era una giovce da vomezdì, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grand, che vez lungs e lujains garantì un samurai. Sulla tezza sargans, venne cominciò a discorrere. Il era nu con l'avion da Tokyo, in giù che sia figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. Il mi ha detto quella ja ses nom, ma etil na invlidà per quai al nom ne ossa tenorme sgust. Hinata. Non va in quinta libre mangi de nostras vitas, la mamma da sia figlia era ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors suonevan la gia in un'orchestra sinfonica in Svizia. Etel na domandà, in gio va giossa? El non sapeva, ma in gio vas tu? A scuol. Et accompagna il dit. A scuol es na itz i la bar trasportas e vain discurru. Finci derura da dormir. Etel na accompagna sull'hotel Belaval, in giù ci aveva riservato una stanza per partire Bodezza e Turic e da Stockholm. Da spulà speresce c'è un bel dì anzi c'è taina del cielo eretica. Ci sa.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Grischun vive vegn prolungà in fin l'an 2013 ed RTR sto spargnal auteron 100 milli francs. E la sendisch al microfon e Florian Mon. Bendi. La Redienza Grischun prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 fin 2030. L'Union Privata responsabile sovente per quella contribuzione da rund 5 milioni di francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove la valorizzazione persistente. La Redienza plinavante legge Valerie Favracco, rappresentante del Centun e il comite direttif del Forum per il Italiano in Svizzera. Il forum è venuto fondato nel 2012 e ha l'intento di rinforzare la posizione del Italiano e la Svizzera. Il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR ha confermato le persone che fanno parte del nuovo team di direzione dell'RTR. Per la direttura Simone Caminade e Valentin Schmidt, Anna Serrar de Campel, Tinette Gaudenz

0: La citat da Cuira combinescha las incumbenzas de l'inspectorat de Baiegiar, de la planizzazione del spazio liber e del svilup de la citat en il nov post spazio urban ed ambient. Quel è sottomessa al Departamento de Baiegiar, planizzazione ed ambient e la suprastanza da Cuira a LG Agnes Hellersco, nuova chef de quest post. La domenica hanno in città nel Lai de Samurezzen in Barra la polizia cantonale conferma in rapporto corrispondente da blick.ch. La Barra ha in città la domenica intorno alle 8 de Maun e la saia venite identificata da pli indicazioni ne fa la polizia bec davanti quest caso.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a verde il snivel su schlien per par durante il dì e le svaladas del sit dat il pli bler su lei. In conto saire ritornano il snivel e la noce in venerdì dati localmente plievge. Il venerdì sets dati allora aura variabile con pauk su lei e doravan tot en il sit poi plover.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mesdì, mes radio.
3: L'aua è il tema in quest'ora. C'è un progetto interregionale, il Zauters. Da questa una collaborazione di radio tanto SRF, RSI, RTS ed RTR. O se c'è non dodino ne ha da altre svurs, come le zone romanze. Il tema in questa prima metà dell'emissione, il mur da sera Luzzona, noi train in le profondità. Elias, zuerst per voi il Mikrofon. Weila! Es in Clea Moduna, tutta di, al ciascun del Dì della Musica Svizzera. Musica Svizzera.

0: Nicole Bernecker, Don't Stay Away, 14 per Sala Zündes, questa è RTR.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprachen,
1: in Pais.
3: Ampel.
1: Quai ganz separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai ganz colia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
0: Schis di scuora da daua, as di scuora da din regia. In Svizzera fornisce la forza idraulica circa 60% dell'elettricità. Els producents, els più grands, sono il Valais e del Grischun, intanto il Tessin ha con 10% della produzione nazionale la terza piazza. Un'energia ci non provede a bel cantun Tessin, ma bene regiunto con Turic, Berna e Basilea. Per gli attori, els più importanti toccano Ofima ed Ofible, le due grandi imprese idrauliche della Valle Maggia e la Val Blenio. Un dels sens caratteristics della forza idraulica tessinaise è il mur de Serra Luzzone, il più alto del cantun. L'ovra è recciata 550 metri sotto Olivone. Davide Gagliardi, nostro collega da RSI, è la profondità della montagna per ens declarare che e cura c'è l'aua ci viene ramassata in l'aida fermata, viene trasformata in energia elettrica. Accompagnà è il nome del direttore del Ofible, Marco Regalotti.
5: È un cammino tras una galleria scura, profonda mancia all'interno della montagna e davanti mi sto uscendo giusto all'entrata della centrale. Sto un gigantic pushen verde. Marco Regalotti, in una chance nus uosaco.
6: Qui ci troviamo nella camera valvole della centrale di Olivone, punto di arrivo dell'acqua che lungo la condotta forzata che parte dalla diga del Luzzone arriva in centrale e si distribuisce sulle due turbine.
5: L'ova croda co, 600 metri c'è fuori in giù ed è sfici svelta. Quanto va passa con 3 per seconda?
6: Quando la macchina è in funzione abbiamo in uscita dall'iniettore circa 400 km orari di velocità d'acqua che spingono sulla girante della turbina.
5: E come in questa forza idraulica enorme può essere trasformata in forza elettrica?
6: Allora, il tutto parte dalla diga del Luzzone in questo caso, l'acqua è accumulata in quota e la differenza di quota, di altezza tra la diga e la centrale fa sì che il contenuto del bacino ha un'energia potenziale. Nel suo viaggio verso la centrale questa energia potenziale viene trasformata in energia cinetica. L'energia cinetica, l'impatto sulla girante fa ruotare la macchina, quindi si trasforma in energia meccanica, in energia di rotazione. La turbina collegata al generatore in rotazione crea una corrente elettrica, a sua volta un campo magnetico, e questa energia meccanica diventa poi energia elettrica grazie al lavoro del generatore.
5: Quantas cesas emus grazie a vos elettricità?
6: La produzione di Olivone permette di alimentare circa 40.000 economie domestiche, se prendiamo il termine di economia domestica che è un po' una media tra appartamenti, case, è un bel valore pensando che in Ticino abbiamo circa 170.000 economie domestiche, facciamo un 30-40% di tutto quello che è il fabbisogno ticinese.
5: 30-40% dell'elettricità ci viene drueda in Tessin, viene di meno fatto. Nus steins, vossa più bassa in la montagna, suot nus, sciusciura l'ova in la galleria, e quest'ova va in nempe drueda a un c'è in avanti, una?
6: Di quello che vediamo è il canale di scarico che raccoglie l'acqua turbinata e la porta verso il prossimo anello della nostra catena idroelettrica, verso la centrale Rasoira, rispettivamente verso il bacino di Malvaglia, lungo una galleria di 15 km. Verrà raccolta nel bacino di Malvaglia e poi per l'ultimo salto sulla grande centrale di Biasca farà il suo ultimo lavoro prima di essere riconsegnata al suo stato puro naturale al fiume Ticino.
5: La stets vengan vie più sutas, a todo mai naif. San Regalotti, cu guarda ora l'avvenir per vus?
6: Sì, le previsioni dicono effettivamente che ci saranno anni estremi, quindi di estrema siccità, probabilmente alternati con anni estremamente umidi, con tante precipitazioni. Si prevede uno spostamento delle precipitazioni dal periodo estivo al periodo invernale, quindi non necessariamente meno acqua ma distribuita diversamente, e quindi noi dobbiamo chiaramente adattarci, dovremo calcolare di avere anni più magri e anni più abbondanti, e il nostro compito sarà quello di riuscire a gestirla nel modo migliore.
5: Grazie mille, Marco Regolatti, direttore da Quistovra Elettrica, Ofima e Ofible. Schau sessa s'accesa ziava la lavur e fai schliusch. Pudai simplemente recreer o ben pensais l'ora tuot la magia da lova chi fa questa luce?
6: È veramente scontato il fatto di avere la corrente elettrica sempre a disposizione per il cellulare, per la televisione, per la luce. Lavorando nel ramo si sa che non è poi così scontato. Penso che è giusto che ognuno si renda conto del bene che abbiamo, della fortuna che abbiamo di avere una fornitura costante di elettricità che è diventata veramente la base della nostra vita.
0: Questa è una reportage del nostro collega da RSI, Davide Gagliardi, realizzata il ROM dell'azione da radio della SRG SSR, Ils Auters, Le Tour de Suisse. Il progetto mostra la varietà culturale e linguistica della Svizzera. Oggi e domani dodinamo ulteriori contribuzioni sotto l'insegna del tema AUA. Dopo la mezza, l'ora giusta di una collega da SRF, in giro ci va per i paluzzi, ci hanno patito sotto la cialura quest'anno, per leider pfeffiger.

0: Jung, verdammt, lo e le duc, le sündische Metz, RTR sulle Uraglias. Medos in forma compacta las novitats, Florian Mon per plagiare.
1: La Regenza Grigiuna ha elegì Valerie Favracola come rappresentante del Centun e il comité direttivo del Forum per l'Italiano in Svizzera. Il Forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione dell'Italiano in la Svizzera. RTR, l'unità regionale romancia dell'SSR, annuncia che si è da spregnare 100.000 francs il 2027. I risparmi vengono realizzati sulle strutture e processi, scuola con necessitare più fitte sinergie. Hotels e altre imprese d'alloggiamento dovranno vinovante profittare di una tariffa riducita tra le taglie sulla più valore. Il Consiglio del Centun ha approvato di prolungare la tariffa fino al 2035.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Il dì comincia a quernare le nuvole e schlimm per par durante il dì e le valade del sud dai il più bler sulai. Contra sera ritorna le nuvole e la notte sin venerdì dai il local manch plövge. A coira dai ots fino a 20 grads in sur e sot selva 19 grads, in l'ingiadina bassa 18 grads. E di l'ingiadina 8 e del grigion central 16 grads. Al venerdì dà allora ora variabile con pac sulai ed impostuta del sud plövge. Era la seconda metà di questa ora restante per il tema agua, rispettivamente la mancanza di quella. Ma c'è un del progetto radio Ils Autors, dove l'effetto della mancanza d'agua su ils paluts. Resta l'andar via. C'è una nuova fin già in promessa di questa buon'ora e tutta di è musica svizzera. Quella gira qua tutta di 24 ore musica svizzera ed ossa adesso qua presentare un highlight. DJ Bobo, the one and only, everybody, se questo non è sempre vero di musica svizzera, loro non sai c'è. Music is what I'm living for.

to try. The Pegasus, rivaino pro James Grunz, con in de ses grands hits Heart Keeps Dancing. In Svizzera sta grand un 2014. E la musica svizzera, quella celebrainots, tot a dir, il 17 de settembre. Il dì della musica svizzera. Quella terlainosa è giusto da voi, ins occupaina qua da laua.

In 6 minuti mezzdì, torna a Polterra, sbivinai da l'ora col magazzin. Mes nome Elias Zuzeos, giovisci in avanti buona compagnia con RTR ed in bel mezzdì.

Ich sitze in meinem Zimmer, denke an Pracht

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il De della musica svizzera, che è in De special per la musica romancia.
2: Noi siamo in una minorità, a cui oggi di insieme hip, per la quale si fece in bien tempo per la musica romancia e per la musica del Grigiol.
1: In De special oggi per RTR, sto nel Spagna, però senza stricir plazzas. E sa presentar per ner elegia Antumiascia e its posts an soprastanza domandos pil post da president dati dus candidaturas. Bel is es connox, al microfon Toni Poltera. Il magazzin da mezzde nox dan in cit pi exact se il Grischun e Covin continuò con un sostegno finanziale. Cenen, so si incadisce.
3: La Regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 fino al 2030. L'Unione Privata responsabile survint per qua una contribuzione di rund 5 milioni di francs. Il programma collia l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza ha più in avanti elegì la consigliera governativa futura Valérie Favracola sco rappresentante del Centun e il comitè direttivo del Forum per l'Italian in Svizzera. Il forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione dell'italiano in la Svizzera. La domenica ha iniziato in il Lai da San Murezzen in a Bara. La polizia cantonale conferma in tal rapport da blick.ch. La Bara ha iniziato la domenica intorno alla Zocchila da Maun. Intanto sa la persona venida identificata. Da più indicazioni ne fa la polizia bec da varquescas. La città

0: Ils cuosts vegnin reduzi cun adattar las structuras als process, sco è entras de pli sinergias. Scheia stoppen in gines plazes vegnin strihades, comunicescia RTR. Es è di previu de collaborar a un pli stret cu las autras unitats regionales de l'SSR, sai di quei las emissions de novitats ni autras elements del programma. Per l'archivazione, due l'intelligenza artificiale sono da più montata, a scoltare ora misure vengono le prestazioni di marketing riducite. Le misure di sparen fanno parte del progetto di trasformazione in avanti dell'antica SRG-SSR, quelle sono necessarie per quel che il Consiglio federale ha deciso di riducire le tasse per la SSR. In tutto sto la SSR sprenia 270 milioni di franchi. Le ulteriori unità regionali stanno con sprenia e riduci plazze. SRF ha annunciato di strega 38 plazze, RTS 21 ed RSI strega sil mainz 8 plazze.
1: De chef agenda nostra il pass a Berna per la politica nazionale e gli anticonsei di stanz.
2: Hotels ed altre imprese di alloggiamento dovranno in avanti approfittare di una tariffa riducita per la taglia sin la più valur. Il Consiglio dei Cantoni ha approvato a prolungare la tariffa in fin il 2035. La faccenda va uscita in avanti nel Consiglio nazionale, l'ETS aveva la Stadt refusato la prolungazione. La tariffa speciale monta 3,8% in stall dals 8,1% regulars. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in a prolungazione della tariffa speciale. Questa sei nida introduzida il 1996, oriunda mainsch cosciliazione limitata, pia durante in temp da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione somidada, con pernotazioni in livello da record. Suenter l'incendio gronda Grand Montana, può la Confederazione mettere a disposizione alle unfrendes fin a 20 milioni di francs. Suenter il Cusel des Chantuns, aer il Cusel National approva quai da principi. Questa sliazione discharge alle derciras, però era alle unfrendes e l'urcom familiares, dice il Cuselier federale Beat Janssen in la debatta. Le unfrendes, as assicuranzas ed autoritats responsables, quales duain elaborar enclegiences extrajudiciales anstall da dir avant tracira. A talas enclegiences pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza picna va la facenta anche in agiada en il Cusel des Chantuns. La Confederazione è più optimistica per l'economia svizzera. L'economia vigna probabile sa sviluppa meglio che specia, in finossa, quinta il segretariat statal per economia e curigia in si sia prognosa per quest'on. Donof, quinta nic il prodotto interior brut crescia per 1,7% e bec plis quel cercladur mo per 0,9%. Chi già ha vinavando se bunsch col secondo quartal na possen ins bein bec quintar, in fin da long quinta ni con una correttura, però anche di na con il 1,7%. Per l'autoron quinta il seco vinavant con una carcen da 1,6%.
3: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Combat electoral antum jascia, nox presentagn its dus candidats pi presidi. Con l'emissione nazionale «Ils Autors sen lava», non già in perché in Nagedegna, ed il dè della musica svizzera con il focus «Musica romancia».
4: A quel che è hip, vien co de jau de pli, a per cui, vesens ad innepuspe festivals alla Svizzera con musicisti romans, che è extrem plagiata da tla a vasetzt ja schia.
1: Nox is ins becengal hip, nox is ins er top, che è er l'ora.
3: La meteo.
2: In il decorso del suo intermezzo si schlien ils nivels ad ina da pli ed il sole il samussa chaila. Il pidich en las valadas del sit. Per la notte tornan ils nivels puspe local man poi puspe plover. A quira dati oz fina 20 graz en sure so selva, di 9 graz en lenge di na bassa, di 12 graz ad en lenge di nota ed il grigion central 16 graz. Demain venerdì dati puspe aura variabla con pauk suelel ed ora von tot en il sit era plievgia.
1: Er plivdia seven time da caleiras e siciras so esser hip e top. Ed uscea isens osa der nostra seconda parte di magazzin e già perché antomiascia no ci daten combat electoral an Vishnanka. Per la soprastanza mer pi presidi appunto e do da ple annuncias ci posts in so da mais la scelta. Laura Schütz o discuria quiz dus novs candidats pi presidi den avart Roland Margadant, da ce l'avart Otmar Kavietzel.
5: Il 27 settembre

0: San quels a quellas de la Tumliasca e leger denter dus candidats che va pel presidi. In de dels è Roland Margadant, che il avril turnaus in sia patria a status e la fraktion Rodels. Il om de 66 ans, caluvrau en pliras branches, per exempel el sector de pendiculares a de segirades, denter auter e en posizions de menà, dicel segius pensionaus ad agi temps. Roland Margadant dice se setz calzeggi comunicativs e sapien turn bein cun conflicts.
1: Ich bin gewöhnt, Ziel zu erreichen, bin gewöhnt, Budget einzuhalten. Und ich bin genau und als Buchhalter sowieso ein bisschen pingelig vielleicht. Aber das braucht es auch in einer Gemeinde. Das ist ein harter Job und es ist ein 365 Tage im Jahr Job. Und es ist nicht einfach, aber ich würde mich gerne der Herausforderung stellen.
0: Ich fuss wohl im Prim Präsidi per el. Schon il sonst 2012, stock in 2013, es el staus Präsident de Rodels. Quei post agi plegiu ad el. Quell experientia ad el fatsch che il vesi l'engagement esca obligazione de burgheis agen motivau el de candidà. El fa bo part di ne partide politica, ed icel decidi tutte nor tema per linen e per l'autra direzione. Il medem vale pil secund candidat al combat pil Präsidi. Otmar Kevietzel, in um de 74 ans, kene scius a Tumegl ed ha per la grande parte sia vita viveu a la Tumliasca.
2: Quella misnaunca a quel tutto qua a la Tumliasca qui a mi sci al cor. A te io conosco sci plea liut a tot an an dit macht das fe qui. El tan so viu tot quel son tiqui e faccio scuove faccio.
0: El dide se setz che il seggi una persona calma in della lieut che sapite la tir. De PBA ons esel activs e la branche de bagigia con in accena interpresa. Vi tir esel estaus in cinz ons di acone tu megli. La mode maniera colas otch fraktions che sauden otz dire tu mniasca e invenides fusionades seggi bostade positiva. Important seggi os duniles fraktions.
2: Fahren quels von qui, quels von qui, quels von qui. Und ich will es, wo da der Präsident in Zemen buspiegt, kolla je ut ein Buch, die Stadt, die Stadt in Stein in
0: E Roland Margadant will rinforzare la Promotion der Union de las Fraktions.
1: Für mich ist einfach wichtig, dass da ein bisschen Zusammenhalt stattfindet in der Gemeinde Tumliasca, ohne dass die einzelnen Fraktionen ihre Eigenständigkeit mit dem Dorfleben, mit dem Vereinsleben müssen aufgeben oder so. Das funktioniert heute ja auch schon. Mit den kulturellen Anlässen wird zusammen geschafft, mit der Theatergruppe wird zusammen geschafft. Das finde ich sehr, sehr schön. Das müssen wir wohl zum Beibehalten eben auch fördern.
0: In anderen Thematiken können Städten als Kandidat brennere Mäuns seien les Finanzes. Roland Margadant nimmt eine Amelioration del Terrain für das Projekt für das Futur. I seggi important defini quella per vene clara planizzazione locale ad ina clara legge de bagigia. Pie ha il pievel la sua andante elezione pil presidi. Dine vart Otmar Kevietzel che fa de pi ons part la Tumliasca. El di che l'agi musau con ses divers engagements per la Vishneunca e per la Beselgia cin sappi quinta con el. De l'autre vart Roland Margadant cun regis se la val che di che il seggi neutrals cun quei che il seggi turnaus per recurt ad aviarts per novs projekts. Ci che persuade la finale la populazione se muesse la fin settembre.
3: Musica e radio, che è una simbiosa in spodec, anfinci una canzone e da santer pros in las ondas da radio, è un lung process. Aver l'idea in prem, producir siva, registrar, far reclama, savenz in sada tar la vux pro ngal in a faccia. Oz da in den sguard da vos las culisses e da in sguard da vos las culisses tar in producent e den manager da musica. E domandagn, scu vign a cemanc con la scena da musica grigiunga.
4: Per essere in relativ pin canton al grigiun in una grande scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e delle musicistes grigiuns, che seggen in tec schwarzade main multi talents.
5: Eine grosse Stärke bei uns ist die Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen zu produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja, einfach anpackend.
4: Japan geht natürlich. Oggi è il mio più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma giusto per cui è il mio più greve di etablire e fa danese con la musica. Per mille streams vengono un musicista e una musicista knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi un buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi navon.
6: A schoja kals denes stonen zu setz mi njen oda di moplikum koncerts. A venip ter koncerts je zi pushpen autra gronda švida. A šins venjine ga ter koncerts, a zi ampi grev da su venji ina gaža giustifikada.
4: A šija Ivo Orlik, kaj je un konušenc ško giganto. Ela fundau avon bien inon si acna facento de booking, nua kel akumpogne divers acts grižuns e švitsers. Sco per esempio Matteo, Pascal Gamboni, Nia Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata d'entre 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendissen per quei biapi fecci, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggio.
6: Nos essen in a minoritat, a quei also di insce hip, a quei ca hip vein co de jau de pli, a per quei vesens ad inna puspe festivals a la Svizzer con musicist Ramons, ca la jau a extrem plagedet a tla a vasetzt ja schia, vei da quei eisi fetch in bien temps per la musica Ramonsa a per la musica del Grigiun.
4: La scena de musica Grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
3: Ins Glaciers Chessen, gen a vot de nov, gen zvei on per on, in a stad de Caleres che ci vangia, lascia luar er i glacier i glacier permanent, i permafrost. E las conseguenzas son allora esser catastrofales. Puntraginia, an Nagedegnota, valasco bun exempel per la protezion contra privas della natera, eran conex con la jaleira permanenta. Avant vancions, en ia construia Puntraginia en ramparda protezion. Romana Costa con una reportage.
7: Se un 2300 metri sul mir, sull'Alp Languard, 500 metri d'altezza sul Puntraginia, lo aspetta già il glaziologo indigeno Felix Keller, con sia gia.
8: Con la musica volessi motivare nostra liet nus tutti insieme per un bel futuro.
7: Si è sguardo verso il Massif del Bernina.
8: Guardi un po' che ci discapitò con il Svadarez.
7: Svanias.
8: Ah, e il confine della Naif si è in su, circa 200 metri.
7: Vedi questa scelta?
8: Ah, mi pare che al momento è qui un'enorme svelta.
7: C'è il Svadarez svanesce, come è in su? C'è chi non svezza è la gita permanente. Di meno il fuoco ci dice di una gita. E clear er quel algua con queste temperature sottas. Felix Keller occupa da spe decenni da quest fenomen. El es un pionier in quest champ e ha scritto se dissertazione sa vart la geta permanenta.
8: E nu sa vanza che fa 1998 la prima charta per tutta la Svizzera con la geta permanenta e l'interessante es che la surfaccia es bot al doblo sche grand scula surfaccia del Svadarez.
7: La geta permanente è di meno in nostre montagne, omnipresente, il spelm da d'una vart, ma è il greves in forma da due dits, vadrez, la geta permanente. E tra precis, usce un a meina ossa Felix Keller al monte la bestia sur Puntraginia.
8: So, ossa stanza allora la vadretta geta permanente, non si dins già l'ova, ci vignorda questa vadretta. Ci non è in sé in giugno, vedrete, è specie permanente, c'è il movimento, ma c'è anche guardare.
7: nus essens arrivos in la Val Giandains.
8: Ai, guarda, se cocco su. Tutto così, dalla montagna, circa 500 metri da vento di noi, là è la fine della dritta gita permanente.
7: Questa gita permanente all'orizzonte, in la Val Giandains, vezzora del co, scuina greva tot normela, ma in sé, a stu immaginare, è la scuina strom, un flume da lava, ci struz già minciano un per centimetri verso la val. In un masdul de grappe glatsch, covierta materiel, gera grapes luoches, il minz però, quelle se d'une giet e tenia tot esempel. Imposant, ma era un po' sgrigeivel, quentova ci algua pel moment orda questa gieta permanente.
8: Un pigliuos de buonde, quant ciot, c'è qui, o quant freit, c'è qui stova es, senza guardier. Vada schon. C'è qui circa 4 o 5 gradi, ci des magari freit per un ovel durante la stella.
7: L'ova ci des usce freida e di mena un clear indiz, co algo il glatsch della dieta permanente. La prima sfora su co, o Felix Keller, già fat, ens da più scu 30 anni, già lunch ens c'el fenomen der insomma conscient.
8: Hi, also 1990 waren fast das primes Vor, sie deren schon stutt, ja circa 2 Meter, so waren es ja klappo grappa kun glatsch, i gut der 30 Meter profund, i pür circa kommen zu als Spelm, wo ist der Masse gieter, und dort in Zempel zum gute Büsch gut dort gient Milli Kubikmeters, quel zum ein gedüne gietes ma I comincio a simpoina dal guer.
7: Un gimbuander con temperature su cecciudas qui in questa stet. Quei fa tema. Ed ence bger più drammatic is l'alguament della geta permanente enti il spelm, so l'expert in giardinais.
8: Il spelm as cioda su bger più svelt, scu il scraps luoc, e uasas un schon un po' in preva las fesses ci sun Plein und glatsch, und es ist nur ein Meter an Wand. Es ist gut, es ist für eine Klasse, es ist wie ein Bio-Ova, nur ein paar Lova zirkulär, aber eher ein glatsch Sves, ein glatsch Sves, Wien, nur ein Bilam. Und es ist eben mal nur eine Stabilität der Montagne.
7: Ich habe gesagt, dass die Montagne da apart, wie wenn sie wies, ein Setanz in der Val Bondasca, und ein Lampasso in der Val Rosetsch, mit dem Boden des Pizzscherchen, in natürlich manch ablatten il Valais. Podes, crudedes de krappa procuren per gran prievel. Puntragine però, non stut emmer più ingotta, dis l'expert, la fschinencia a so preparita bain contra ils prievels de montagna e a construire già in 23 anni un repar gigantic sur il comune.
8: Coisen so se, giusto tels argins de Puntragine, cioè Puntragine ho già fabriciò all'anno 2003, e mince volte che ho capito che ciò qualcosa dice di un lui in Svizzera viene di un indigente ci dice per grande fortuna o Puntragine ha fatto qualcosa.
7: Oggi viene la dieta permanente osservata minuziosamente in le Alps. Mince movimento viene registrato dalla scienza.
8: In posto Hier in Poch Plätz im Prevel chans kunjosch is gerda meinsch gu im Prevel chi des in kunchant.
7: Ma klar is un cert rischt, quel rischta. Felix Keller pledescha, cha la lie prende serius il sens del müdemente Klima, prendanzia gia de cho or de la buscia.

Romana Costa, ella la vux romanza pigl de tematic da dumangalora, sitz emittors la SSR, an rom di Tour de Suisse ils Auters sen lava, dumangalora live dallas rivas di Lai de Ginevra, con una emissione speciale tra las endes e las dodes, e la sera allora si è las oggi con l'emissione an catar lungats. Il magazzin da mezzadè giivgia il 17 settembre e las dodes e vanciadus. Che è sto il magazzin in circa tezzan pac moments in nostra pagina d'internet. Responsabile producente sto Samuel Sosai per le novità o Vordò Ursin Cadis e dai microfoni a sua compagnia tras l'emissione Toni Poltera. Le 12:30 dati co allora le gratulazioni per oz il 17 da settembre. Tantant e osa le 12:23.

0: Con musica svizzera da Boy, Fit Back In, es ist präzis les 12:30, temper gratular.
1: RTL. Les gratulazions.
2: Presentado il Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Gratulazions live al radio Minchedi, qua da per Romanch B pro RTR. Non anschein Oz l'emission del 17 de settembre con gratulazioni per due persone per le quali ci sono i posti e arrivano loro il palco per giovis spontanei via telefono e WhatsApp. Gli stessi in che modo, in che via ci vuoi gratulare o da tutte le giubilari tranne la sorte per una persona ci guadagna due buoni per il buon giardino scuola. Al microfono Elias Zuzeos, allegra! La festa auditiva lanciano oggi con un anniversario tutto speciale, il primo anniversario redond da Noemi Vincin da Lyon, de Jons alla oggi. E qui sta scritto, cara Noemi, tate e tate gratulation a ti cordial mein, sinti una talezzi da de Jons. Stai in una cara scottiai, se gauda mince di, non sven fitch pugentai. La canzone ci accompagna questo pezzo viene dal Schweizer Goffe Happy Birthday, dedicato al Dejavel di Noemi Vincin da Lyon.

0: Roswitha Steger, da Musteat 65 anni, per il Venerdì disse: Emino Rossi, alles Gute kommt von dir. Quais sono state le due uniche gratulazioni inscritte? Leina Motterlar, Cici Survin la Cupina, avanti non lanciando a telefoni e WhatsApp. La Maria Vincenzo da Cuera, an impe oz telefonà, per Franco Caminada da Tucken, ci vien oz venciot.
1: Car Franco, cordiale gratulazione tu, bien sentiu venciotiava il giro di nascenza, pleci un teire la contentienza, a special main sanadat. A chi mondi bain contai, a catez che vis monden in vigur. A fa in bigi, a qua di vise, tata Maria.
0: Bel saluts. E questo viene accompagnato di un bel pacchettino, c'è un'altra metà in il nome della donna Maria Vincenzo. A Tucken, per venciotto aval da Franco Caminada, ci vengono tutto il buono e bler plagiare.
2: Per vos, con vos.
0: Con vos continuiamo a questa missione con gratulantes e gratulanti ci lasciano qua salutare live, giubilares e giubilars. Cominciamo con il telefono 0800 20 25 30. La chance per mince giubilare di entrare in la buscia di guadagnare due buoni per il buon giardino scuola. Noi siamo qua almeno fin quarta saluta tempo vonda 0800 20 25 30.

0: Billy Bird, La Nuit. Las 12.42 RTR con las gratulazioni del 17 settembre. No bivnantain, la prima gratulante da questa emissione da Rabius, la Letizia Pacchioli. Allegra, donna Letizia.
1: Allo, buonasera, mi viene niente su altro mio zio.
0: Ah, buonasera.
1: Da mio zio Dins, magari la buonasera.
0: Ja. È sur lascia della, donna Letizia.
1: Grazie, noi leben gratulà, nostra figlia la Corina, che ha sorvegnato 48 anni, 48 anni. E la stata in Val San Pietro, ha una cara famiglia, due giovani, via nome, e poi, teci bene. E noi diviso anche il mondo di una con ella a scioglia, a sanadat, avventut, e adesso lo lavoriamo un po'. Alla mamma, mia mamma, poi alla tata della, a venire con ella, a venire del Zulen, che la amava tutta sola, che era stata in perdita la tata. Allora è venuta sì con ella, ad ella gli amava senza. Questa bellezza, bellezza.
0: Oh, c'è
1: lui alla grazia in nome, l'altro dice.
0: E se qua è un pasco si fu stato er?
1: Gli è un blido mai qua. Poi si c'è che ho messo le dine buon mai di un blido il buco qua. A dire quel patraccio buon buco la natalizia. Poi di altro sgai per spai.
0: Ah, una bella memoria. Ok, no celebrai la Corina con fotoromanza da Gianna Nannini.
1: Yeah, boy. Ja, la buon Gianna Nannini.
0: Donna Letizia, grazie per il telefono di un bel dì.
1: Grazie Letizia.
0: Grazie. Grazie. Addio.

0: Fotoromanza Gianna Nannini, do di per la Corina Pacchioli de Rabius, 48 ans alla Oz. In 10 minuti luna, non mi viene la prossima gratulante, Hilda Czarner, de Farden.
1: Allegra,
0: donna Hilda.
1: Io les gratulare ai Ursin, Gustin, de Donat, si se stente sis, Avalon, a girare tutti bien, a buona sanadata, a cui Elias, alla Arina, alla Nora, si se scrive un pant, devide nir bien ai bap.
0: Es al Ursin un ci fa festa?
1: Ma è c'era, io non c'è il radio, lui deve farci chi vuole. Quindi è c'era l'erba.
0: Also, far buona tutta, non abbiamo pensato forza aile una invista, c'è non un vain. Ok, ma allora, non no speranci al passante un bel dì, l'Ursin Gustin, buona musica, vai a mince cas pront, Alpe Rose, Polo Hofer und die Schmetterband, qua fuss un pa musica per festa, na, donna Hilda?
1: Ja, ja, bler, kot talp si dak, si domande, lo que fa.
0: Non lo sa fa qua. Ok, celebraina Ursin Gustin, 36 ans, da Donat, donna Hilda, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie.
0: Allez, vai.
1: Allez, vai.

0: Alpe Rose, Polo Hofer e la Schmetterband. Lo di per Ursingustin da Donat, ci ha 36 anni. Il numero per gratulare è 0800-20-25-30 saluti e musica live al radio per vostras giubilares, vos giubilars e la chance di godinare dos bons per buon giardino per ella o el ci indicevet. Quella chance, quella cresce o se è la Teresa Livers, gratulante da Braille, ci telefona per la figlia, allegra donna Teresa.
1: Yeah. Allo, Elias. Jeu bes bugen gratulau a nossa filha, que vem hot 46 anos, ela está em Otomanasa, lesa-la engraciar a dela por todo o bem que ela faz. Ela vira mãe a dina que eu por nos com nos loin, ele devo stem da la stovini Marta, a dei propri grandios com a dina com nos, a lesa-la engraciar a terra mãe nos para vi a bem viva com ela.
0: El vivo in pa tradizioni la famiglia Livers.
1: Ja, ne pan kun da net politische. Saudi de dis per so, gratula, sai viva, qua saude ge.
0: E schal so fan sun in vicinanza, allora funziona qua erbei, no?
1: Ja, ja, a princesi in te pilon ci sa di se drizzad vini, aber naturalmente ge. Che wen in da son piccion si in moim di sne un che qua io so ja.
0: Allora dai magari in toc torta, c'è fus la torta prediletta della Romana Livers.
1: Oh, jetzt, schau gerade in eine Wunde der Mann. Einfach quelle Schwedentorte, Porta. Ja, Pfeiffer. Nee, ja, man, grüße Gott, nee.
0: Porta Elena Torte oder procura la Jubilare per la Torte?
1: Nein, normal mit Mirella per Torte.
0: Ah, okay, Ela Savara. C'è ce l'hai.
1: Ja. Dede,
0: non c'è la preghiera, c'è la ok, oh, non va però un regalino musicale, donna Teresa, vuole ella spiegare?
1: Io voglio vedere la musica di Braille Dordin, quella serenata, per quella sono un bias, chiese donna la musica. C'è stato ciò, faccio un piacere con la serenata.
0: Qua è fine preciso sce. Per Romana Livers da Tavanasa c'è 46 anni, sono già da Teresa Livers, la mamma da Braille. Serenata. Donna Teresa, grazie, un bel dì.
1: Grazie a lei, un bel dì,
0: grazie. Adia.

0: Serenata, società del sunada la società de musica Braille d'Ardini, in gioce la giubilare alla quale quelle col tocco si sta dedicà suna, o suna fin già l'unge, romana livres de Tavanasa, 46 anni per ella vaina d'undì, quist tocco. L'idea è che il corpo sia l'una, vuole dare le gratulazioni del 17 settembre, se vuole gratulare live, a vostre ciaras e ciars, c'è un nostro anniversario, fate un telefono 0800 20 25 30 e ripeto 0800 20 25 30.
1: RTL Unic e simpatic.
0: È possibile, non fanno fin già osso l'avviso, SMS o WhatsApp, questo ci fai via telefonin, il numero è 0 79 200 70 07. Non prelevano il messaggio in vostro nome ed er questi messaggi entrano in la busta per due buoni per buoni di una scuola. Vuol dire mince giubilare, mince giubilare, ci viene menzionare in questa missione una chance. Il numero non è per voi 0 79 200 70 07.
2: I never thought that I could feel so lonely while surrounded by my friends.

Musica svizzera, Civilian Connuts, oz, del rest B-Musica svizzera pro RTR e per tutti gli emitori della SRG SSR, il 17 settembre, il Dì della Musica svizzera. E le gratulazioni per l'antore che voglio vi essere stato chatter. La festa è un'eccezione. Ed a proposito, gratulazioni, due sono arrivate via WhatsApp, telefonin, ed è da spelare con il vostro nome. Scoprim per Jael che Thomas da Denise ci ha detto cara Jael, strus de capi, schon George, che quel tempo va. Gratulai a te da tutto cor, giovane pel nie van da vetter tutto il bien, clèch, buona sanadat, bia carezia e bials moments d'allegria. Mantegn tia cordialità. Ti è sempre mai nostra cara Jael. Gauda Oz e lai ben con te

Salits tia tata Renata, cun tat John Florin, tia tata Clara, tes genitors, tiu frar Enea e tut la bargada da cusarinas e cusarins. In grand happy birthday! Lilura, vaina mo in giusch per Maria Tateo. Da cor, lessel gratulà a Maria Tateo, se senta in casa da tempai a Lyon. Ela asce oz cumplanissi un navontava di de nascienche, da buona sanadate den buona compagnia da sia quinada Lisa. Tot bien, in bellezza di, e da un bia bials moments je vision Carmen, Manuela, cun bab Guido, da Trun. Scher vova et tats je vus, ce no desem preleri in vos nom, tramitai in WhatsApp o in SMS, 079-200-70-97. Totas jubilars, totas jubilars. Han la chance per une ad dus bons pel bon in giardina scuola.

0: Musica svizzera. Per finire qua l'ora delle gratulazioni. Anna Aaron, Siren, de set passa a luna. E non sono più arrivate in Ginas. Gratulazioni. Qua ni telefonin, ni telefono. Se c'è no, ni in pro punto culminante questa emissione. Tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jubilares, jubilares. Traino la sorte per una persona ci sorvegna. Als bons del buon giardino scuola. Tu sbons sono qua. E questo può dare no, surdar. A Romana Livers da Tavanasa c'è oggi 46 anni. C'è bisogno di un bel piacere ed una bella visita in Sbons. In nome di RTR, cordiali gratulazioni a tutti i giubilari, a tutti i giubilari del 17 settembre. Speranza può dare voi a passare un bel giorno con buona compagnia, con belli incontri, con momenti e discorsi. Ci restano in buona guardanza. Tutto il buon con Sandà e con Blair Sulai per il vostro corso. Questa è stata la gratulazione del 17 settembre. L'intera emissione è scoduta via rtr.ch con tutte le info. Co-gratular. Intanto, vi leggo già, mi sono Melia Zuzeos. Grazie a Fitch per parlare RTR. Fate un bel da di Romancia.
1: RTR, la gratulazione. Sento mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: La hotelleria duai vinavant paiar da main taglia sin la plivalur, di il cusel dals chantuns. Ed il dretch d'asil in Svizzera duai venir pli restrictiv e sever, di il cusel national. Ed omo duas facentas van anc en l'autra ciombra. Quals temas da questura ed lielas duas. Per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. Hotels ed autras interpresas da logement duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida ter la taglia sin la plivalur. Il Cusel dals Chantuns ha approvado a prolungar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscì in avose nel Cusel Nacional, l'ETS aveva la stat refusa la prolungazione. La tarifa speciale ammonta a 3,8% in stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anida introduzida il 1996 oriunda ma in scosliazione limitata durante in tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione samidada con pernotazioni in livello da record. Agi nu. Il Cusel Nacional vuol far pli restrictiv il dretch d'asil e per esters. La Ciombra Gronda ha approva pliras intervenzions cun reglas pli severas. Tranter autor ha il Cusel Nacional refusa che la Svizzera surpiglia ina regla dall'Unione Europeica per confinaris disoccupats. La ven regla c'è stadi che paia las indemnizazions da disoccupazione. Però era las reglas per burgais e burgaisas dublas. La Svizzera duai pudair expulsar quellas si commetten crims gravants. Questas mesiras midadas van us anche nel Cusel dals Chantuns. Suenter l'incendi gronda a Crans-Montana po la Confederazione metter a disposizione alla unfrendas fino a 20 milions francs. Suenter il Cusel dals Chantuns a era il Cusel Nacional a prova quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las unfrendas e l'urcom familiars, dice il Cuselier Federal Beat Janz in la debatta. Las unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborar enclegiencias extrajudicialas en stail da dir avant recira. A talas enclegiencias pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza piccina va la facenta anche in agiade nel Cusel dals Chantuns. In Svizzera, amplirs cundrits fotovoltaics larges da segirtat, per parte era criticas. Atacciaders pudessen entrare e manipulare il sistema, per esempio, dal management d'energia. E tenor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira rait electricitat in Svizzera. Qua resulta dals tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza, ca testa il sistema sils pli derasats. In total l'Institut registra 50 punti debels e 7 quels sain critics. Il più avvenza tratti da controllas d'access manglusas, però era plets clav bec midats u era comunicazione bec codada. La meteo.

Vita RTL. Con Semper Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: vegls, buns e non emblidaivels. Quai en il semperverts tar RTR.
1: Durante un congedo di lavoro ho già presentato 3 esami di scolazione musicale a Londra, navendo mia famiglia a New York. Adesso ho goduto quals dice Big Apple, ho tutti in show un crescere. Per mia donna ha scritto in una serie per ella il Hard Rock Café, il text per la canzone Traso Tirtai. Che mio figlio Marius ha in peron spettato cantato insieme con me quel song per la nostra CD, è stato per me un suo figlio ed emozionale.

0: Las novitats ter RTR.
1: La hotelleria svizzera duai vinavant paiar da maintaglia sin la pli valur di il cusel dils chantuns. E blers cundritz fotovoltaics en Svizzera en se girats manglus cunter cyber attaccias. Quals temas da quest'ura gli las trais? Per vos al microfono Ursin Kadisch. Buonasera. Hotels ed autres interpreses de logements duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida per la taglia sin la pli valur. Il Cusel dels Chantuns ha approvat a prolongar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscì una voce nel Cusel nazional che aveva la stada anche refusata la prolungazion. La tarifa speciale monta 3,8% in stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e contro una prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anni di introduzione del 1996, oriunda mainz con limitata, più durante il tempo della crisi della hotelleria svizzera. Oggi è la situazione somidata con pernotazioni a livello di record. Suenter l'incendi gronda con Montana, può la Confederazione mettere a disposizione le offrendas fin a 20 milioni di francs. Suenter il Cusel dels Chantuns, aer il Cusel nazionale approva quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las offrendas e lur confamiliars, dic il Cuselier federal Beat Janssen in la debatta. Las offrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborare incligentias extrajudicialas in stal da dire avant recira. A tales incligentias pudes lura la Confederazion sa participar. Per vidi una differenza picna va la facenta anche negiada in el Cusel dels Chantuns. In Svizzera, amplirs cundritz fotovoltaics largias da segirtat per part era criticas. Attaciaders pudessen entrare e manipulare il sistem, per exempel dal management energia. Tenor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza, catestai il sistem ils pli de rasatz. In tutto l'Institut registra 50 punti debels e 7 da quels saien critics. Il pli savenza tracti da controllas d'access manglusas, però era plez clav bec midaz u era comunicazion bec codada. Il Canada fis avert per discurs davart in commembradi extraordinari all'Union Europeica, quai ha dic il primo ministro canadais Mark Carney e nel Parlamento dell'UE a Strasburg. L'Europa ed il Canada, quelles defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da comerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sein ins ferm. La fina mira saia che nagina possia sotminar la libertà de la democrazia in l'Europa ed in il Canada, quae adic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunzia una collaborazione con il Canada, quae per exempel en la produzione da rauba d'armazion.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo si schlien il snivel sa dina da pliet il soleil sa mossa c'hai la il pedice in las valadas del sit. Vers la noc tornan il snivel sa puspe e localmain poi puspe plover. A quira, dati oz fin a 20 graz, en sure so selva des 9 graz, en lenge dina bassa des 12 graz ed en lenge di notte del grigion central 16 graz. Deman venerdì, dati puspe a ora variabla cum pauc soleil ed ora van tot en il sit era plievgia.
2: Vias e traffic.
1: En il mesocco dati colonnas in l'autostrada a 13 tranto Rovredo e l'Ostallo in direzione nord, quai per vedi un vehicle che arda.
2: Quai en

0: Musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Sempre Mai. Per Tots.
2: Give me your hand out your circles when you talk.

0: we do.
1: La canzun La Valletta della donna monta scoia contra il chorus combia Valletta già sin la parete combia poi già sin vaseo combia investoin nusco società en esser bials esser bialas per corrispondere ad una norma per avere un flying place in quella società.

0: las novitats der RTR.
1: Blers cundrits fotovoltaics en chasas svizzeras en se girats manglus contra cyberattaccias e podessem perglitar la rait. Edel Canada è avert per in eventual commembradi special all'Union Europeica. Quals temas da quest'ura gli era squattere per vos al microfono e ursin cadisch. Buonasera. In Svizzera amplirs cundrits fotovoltaics en chasas larges da segirtats, per parte era criticas. Attacciaders pudessen entrare e manipular il sistema, per esempio, dal management energia. Denor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira rait electricità den Svizzera, qua resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza catestai il sistema ils pli de rasats. In total l'Institut registra 50 punti debels e 7 da quelli saien critics. Il pli savenza tratti da controllas d'access mangluses, però era plez clav bec midats u era comunicazion bec codada. La SSRSRG venda ses trais emeturs da musica Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emetur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, quai comunicesce la SSRSRG. Questa vendita fece a parte delle misure da spargn che la SRG ha instradà su enter che il Cusel federal ha deciso di riducir la taxa da medias. Ils dus comprader seien obligats de mantegnar ils emeturs per almain 2 ons. Per tociant la summa da cumpra seien in sa convenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs davart incomembradi extraordinari all'Union Europeica, qua dice il primer minister canadais Mark Carney en il Parlament all'UE a Strasbourg. L'Europa ed il Canada, quels defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da comerzi e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sain ins ferm, la fina mira saia, che na ginna possia sotmilar la libertat u la democrazia en l'Europa ed en il Canada, a dic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunziata una collaborazione con il Canada, quai per esempio en la produzione da rauba d'armazione. Suenter la victoria sciarsa dell'opposizione dal centro-sinistra alle elezioni parlamentari in Svezia, ha il primo ministro attuale Ulf Kristersson dichiarato la demissione. Alle elezioni aveva l'opposizione guadagnato 176 sits, intanto che la gruppa burgaise vinse in 173 sits. Uscì a survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa l'incumbenza da formare in reggenza. Durante il partenare Spusivels, tocen il Sanesters, il Sverz e la Partita Liberale del Center. Politica main dati però era differenzas, eifer quella alianza.
2: La meteo.
1: In il decorso del Center mezzdì s'aschlien il Snivels ad ina da pli, ed il Sulej s'amussa c'aila, il pidic en las valades del Sid. Vers la noc turnan il Snivels puspe localma in poi puspe plover. Aquira, dati oz fin a 20 graz, en sur esot selva 19 graz, en lenge di Nabassa 12 graz, ed en lenge di note del Grigion Central 16 graz. Demaun venerdì dati puspe aura variabla cum pauc Sulej, ed ora van tot en il Sid dati era plievgia.
2: Vias e traffic.
1: In il mesocco dati colonna sin l'autostrada A3 stranto Roveredo e lo stallo in direzione nord, quai per vedi un vehicle che arda.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

creatures of unrest.

0: musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

La canzone Running è per me una fit speciale del nostro album, perché quella è nascita pure anche il studio, quando ci sono andati a registrare l'album. E è malgrado che ci sono rivali buonori anche il studio, e c'è un quinta, ma è un'unica semone canzone, è un prezzo, quella è una mezz'ora più tardi quando registra. E ossia, questa è una delle canzoni predilette in quell'album, e non ha investito il più poco tempo per quella.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Irtar milliungs ed ardavent 90% la gronda part per combattere la malgisteia, ni scucci Marlene Engelhorn resumescia la malgisteia.
2: Die Privilegierten werden nicht die Rechte verteilen, sondern die, die unterdrückt sind, müssen sich die Rechte erkämpfen.
1: Sia istorgia an il teatr da Coira. El teira an cadegna its fails, esce las visnancas on zermi surpigia l'infrastruttura, Reto Gurtner, l'Arena Alva e Cici Ossamidò e Cebec.
3: Ja, bien la responsabilità senza potaggio, aber la fin finale va a essere meglio che io sai parter si la responsabilità d'osa.
1: Ed in caso scucci che il dalla Credit Suisse è il bei mai pledar, scucci la politica les procurar pi rom legal e c'è discussione ci dat. Tot temas ci approfondà in più tard anche al magazzin. Al microfono Tony Poltera, bel isces con nous. An Svizzera on ples cundrez fotovoltaics larges da siertat per part ir criticas. Las novitats cun Ursin Kadisch.
4: Attaccaders e hackers pudessen entrare e manipulare il sistema, per esempio del management energia. Ed uscia, pudessen quels punts debels tenor experts era periclitar l'entira rete elettricità in Svizzera. Quai comunicescia l'Institut Federal per Tests da Cybersegirezza NTC, ca testa il sistema sils plidirasatz in Svizzera. In tut, all'Institut registrat schuncanta differenz punts debels e set de quels saien critics ai genum. Il plis avenza tractia da controllas d'access mongluses, però era da plets clav bec midats u era comunicazion bec codada. La SSR SRG venda ses trais emitturs da musica, Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emittur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, comunicescia la SSR SRG. Questa vendita fece parte delle misure di sparn che la SSR SRG ha in strada, su enter che il Cusel federale aveva deciso di riducir la taxa da medias. Ils dus comprader seien obligats da mantegnair ils emetturs per almain dus ons. Per tociant la summa da cumpra, seien ins saconvenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs de vartin commembradi extraordinari all'Unione Europeica, quae dic il prim ministro canadais Mark Carney en il Parlament de l'UE a Strasbourg. L'Europa ed il Canada defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemmen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che nagina possia sotminar la libertat e la democrazia en l'Europa u en il Canada, ad ec Carney. Quest'emna aveva la Commissione dall'UE annunzia una collaborazione con il Canada, qua per esempio en il barat da students, però era en la produzione da rauba d'armazion u la politica per l'Arctica. Suenter la victoria sciarsa dall'opposizione dal Center Sanester alle elezioni parlamentari in Svezia, al primo ministro attuale Ulf Kristersson declarasse a dimissione. Alla elezioni aveva l'opposizione guadagnà 176 sets, entant che la gruppa burgaisa vinse in 173 sets. Uscia, survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa, l'incumbenza da formare in reggenza. Tranter ils partenaris possibles, tocen ils sanesters, ils verts e la partita liberale del center. Politica main dati però differenzas ai frin natala allianza.
1: Il magazzino della sera del 17 settembre è la 5 e 4.
0: RTL, il magazzino della sera.
1: Il teatro da Coira mossa oggi domani un talk scritto di una milionaria e Marlene Engelhorn gioia il 17 e tematizzescia la magisteia sociale. La regolazione da bancas e la politica debattescia su Londra Oz las discussions ani consei dits stanz. E l'Arena Alva e sien prima radunanza sivici las visnanca zontropia l'infrastruttura delas pendicularas c'è essamido e c'è arrasto anc madem. Avant però!
0: La meteo.
4: In le corso di questa sera ritornano gli snivels puspe e per parte poi era plover, quasi tutto in le svalate del sit. A qui era dati oggi fino a 20 grazie, in sura su selva di 9 grazie, in legge di una bassa di 12 grazie, in legge di nota e il grigion central 16 grazie. Domani venerdì dati puspe aura variabla con pauk su lei e duravano tutto in le sit, puspe plevgia.
1: In Oxenzi, Crabson John Alax, Lons Canoschen, Kerns Canoschen, Schkolidin Schkunter, Piz Borders, Eschkiuns, da tutti im Mond. E ne da don, ei Crabson John, però il

0: Adio Gretsch. Quai culms auda alla destinaziun, adio Tratschel, quai stau in adreccia decisiun?
1: Io son di meini, è stau in buona decisiun, aber giudicas venda qui in die Jons.
2: Aber is allo schon essa possaivel, chi discuoren meglia fec, lien.
3: A cun quei discuor veden, menegia las vischneuncas. Mols trois presidents comunals de Flem, Lax e Falera han fatt clar che drova ina persona che moina la facenta.
4: Wir sind gesamthaft an einer Miteinanderentwicklung von der Destination interessiert. Und dort ist natürlich auch wichtig, dass der Betreiber mitredet und man ihm auch die unternehmerische Freiheit gibt.
5: Der Pächter muss sagen, wie es läuft und geht und wie das Geschäft geführt wird. Und die Besitzer sind dann dabei, wenn es geht um Investitionen und Meinung sagen. Das ist richtig, aber nicht mehr und nicht weniger.
6: Dass da natürlich jede Gemeinde ihre Geschichte, das gehört auch zum Job von einem Gemeindepräsidenten, seine Geschichte in der Gemeinde auch zu beobachten. Und ich kann ihm schon überall als Gemeinde im Weg stehen. Das sind wir vorher nie und werden wir auch in Zukunft nicht.
3: An quella Person, alla Testa, ist schon der Pions Reto Gurtner. Ed è durante la radunanza generale con varga ciuncen azionaris ans percorgiu. Ella è con si attontina ans una dina al telefils della Renalva, al visionari che vuol far fit l'ax pel futur. In punct central, l'intelligenza artificiale. A cioè al musau durante la radunanza in video fatto con intelligenza artificiale lo che ins avviu all'ax del futur con che nuns de neuf che vanno a spas sco roboter sin a ai che di tue piste che diest le piro a soivla ni che imposta diest le vacanze all'ax. Visions quasi utopiques.
7: Quei n'è un la domanda se nus figlia in nuot, l'upperdinza. Aber ich wage ja dann im Prinzip der deine noch alle Direktion war. Kannst du per Schwedeus gewinnen in quelle Direktion?
3: Ed è importante, se va per la tematica di intelligenza artificiale, prender le tema alle jaut.
7: Il sviluppo a mini esperte ti prende il buccon, il borghese tocca lui si prigl, perché che lui si tutta nina in opposizione incontra quei in causa che vigni a vigni sia ne sia. Adesso mia visione è di portare il Mossad in Nizka, il suo Mossad, il Domis Duosvarz, a preparare il nostro Leut, sin quei che vigna.
3: Per Reto Gurtner, oggi è stato chiaro quale è il azionario della Renalva, l'intelligenza artificiale deve essere un plezzale collaboratore, ma può completare. Pia, esce le svisnione che possedono la Renalva, il ciao visionar, resta Reto Gurtner.
8: Il casco, il collapso della banca gronda Credit Suisse dei Sbeple Capitar. Il Conseil federale è perché c'è la UBS, la soletta banca gronda, c'è la Svizzera o Angstatzen Fermes Chombes. E che perché ho presentato al Parlamento un antir pacchetto di maseres. E anche il Conseil di Stanz o in una delle procure oz per lunghe e discussioni intensive. E per me anche nel studio è Adrian Camartin, nostro corrispondente della CIA federale. Adrian, 3 ore in una discussione oz a Berna. E ci ho io dopo, ci ho dopo l'animo oz.
9: Gelia iupe la domanda con bain che l'UBE stosse girassies filiales el exterior a quai con agen, also con capital agen dir. Quattun usa forse pauk spektakular, mo suenter che l'UBE a surpreula Credit Suisse von Treusons per eben evitar in eventual collaps del sistema de finanzas mundial, aisele oz eben con distanza la pli grande e pli importante banca della Svizzera. Schelle surveen in die problem, se ves quello eben è avere conseguenze disastrose per l'economia svizzera ed è per nus pagataglia. Ed il Consiglio federale è voluto per quei minimato di quels prigels che si vede da ed in de quels prigels ein las filiales all'exterior.
8: Come ne dici, cosa che?
9: Die Prüel Kask in einer Filiale der UBS, prenise per exempel in einer Filiale els Stati Uniti d'Amerika, scha quella sto nu da aus a grande Sperditas, forse per quel che da in Investition KI delles Couches ni X in Auto Skandal, lo sai esser che la Zentrale in Svizzera, che letzte sto eben sostene, quella Filiale finanzial mein, perché quella Filiale dette eben bottel tot insieme. Quai salumetter so tschquetsch la Zentrale in Svizzera, avi scho in Effekt de Domino, che sa Ciclità, la fin finale l'intera piazza de finanzas svizzera. Ed eba per evitare in tal scenari, vuole il Consiglio federale ussa

Musica svizzera in connex qui de della musica svizzera ci è oz. Gis sentire vains in Gioia Marlin con Two Lovers. E dann, tis 2 minutes e la 6. Nuc si schrignos un po' di sport ed un special da Balepè, duce della Nations League, che las proximas em da specie gio la nazionale svizzera differentes partidas, per esempio contro la Macedonia di Nord, contro la Scozia e la Slovenia. Ozeni donc un erscheint il Kader da Murat Jakin e dann vista della Nations League ai dus novs in kreis della nazionale svizzera Denevart Winsley Botelin da Sio e da Cermang Sascha Pritschki. Ed Ertirs Johann Manzambi elci eis de vos meis sto blesso el da Aston Villa. E ci Winsley Botelin vign an il crese la squadra nazionale, già podia spicir, el setz podes già eragir piglia Congo, approvant Kurt annunstia direzione il responsabile della Federazione Svizzera c'è il Gugent per la nazionale svizzera e che o san quel caso el ne selezionò shall vign a giuir allora jetzt el rank avet amigas el shooting star i Winsley Botelli Ellen ci o con Van Jones il giovan la its futur avant el an la stagione finosa al schon giuia diverse già esortot tucia an tot dodas già la partidas della nazionale svizzera il 26 settembre vinciui contro la Macedonia di Nord, il 29 loro contro la Scozia e il 3 da Ochover contro la Slovenia e contro la Macedonia allora puspe il 6 da Ochover. Ossia ci specie la nazionale svizzera e na una ton dec interessante per i fans de Balapè forse era con ogni altra sorpresa. Soprattutto in vista da Winsley Botelli.

Remo Forer, Falling, ed in 14 minuti sei la 6, non si restante il Balapè e la Nations League. Lo han visto dalla gronda tensione in zona Spicia per la vista del Tudest. Jürgen Klopp già oggi annuncia per la prima già scuotranadar nazionale della terra Tudestia il Siskader e el procurò per una sorpresa. Gist 44 persunges 44 giuiders ol nominò per la Nations League, per la Serie Jürgen Klopp e 44 sedesch novitz, sedesch debutants. Beech ple platz an la lista da Jürgen Klopp on Denis Undaf e Leroy Sané, per el dati per els dus ad in calcas nin platz, per pa per 44 otters giuiders. Klopp o irdec cel gioia an vista che la Nations League quasi cun dus kaders in sancevene da cun egn e siva las partidas contra la olandese ne contra la Grecia snroi a midar il kader contra la Serbia e la Grecia per savec lasciar giuir in potots che ci porto ce la quantità e che i bler che ci porto c'è la qualità sa fol nigne che tos Jürgen Klopp è l'amincicas da buona speranza e se è osa schon con si in prima nominazione da si sa cader an vista da desser front per la Nations League o Jürgen Klopp puspene da faccio star in un lotter che coi bibi va plan.

Dalla domanda fino alla sera musica svizzera e che idee della musica svizzera cotter nox dis sentia vainzen nin oter ci musica da Adrian Sieber con Love You. Ni Love You, scritte Love e You Grand. E sei è il lungaggio moderno di Juvens e si Adrian Sieber e beple indils Pi Juvens. E noi continuiamo fino a mezzanotte, naturalmente, tras e tras, con musica della Svizzera, per la Svizzera, che è l'unico, the most beautiful song. Niente, puspe, nella domanda d'agosto.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. La regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Union Privata responsabile sorvegna per cui una contribuzione da radon 1 milioni di francs. Il programma colleghe l'agricoltura con la produzione e il turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza elegiu Valerie Favre-Accola, sco rappresentante del canton e il comitè direttivo del Forum per l'Italian in Svizzera. Il Forum è venuto fondato al 2012 ed ha intent di rinforzare la posizione dell'Italian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignando l'autoron 100 mili francs. Quels risparmi devono succedere con adattare le strutture e il processo e iniziare più sinergie, a scegliere che le gine piazze stanno venendo strade. Quelle unità della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stare ridotti le piazze per adempiere i risparmi per il 2027. In tutto, sto la SRG SSR sprenia tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attacaders se vessen entrar a manipular el sistem, per exempel del management d'energia. Tano experts se vessen quels punts schleivels e per clitar l'entire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinaziun? De Institut Federal per Tests de Cybersegirtat, catastau il sistems als pliderasai wie de Begates de Habitat e d'Industria. Tondamai, tocca la proxima ga.
0: Ina buona saira cun RTL.
2: Seira Songebel ist es con Nox, okay, la Seira di De della Musica Svizzera. Nox dati alla sesa mese i Arch Musical, in Arch con Musica di Ensemble Öci, osronievant curti premi da Musica Svizzera.
3: La Svizzera in quella musica per Ensemble si gli trova extrem bebede ad exercita. Schoi weiss an Ritsche von Mincher Tocchi quasi in Nof Lungatsch, ein exercitation bei der Blicke per in der Sinfonie der Beethoven.
2: Der Wandel der Musica Grischunga, la Musica Romancia, an der Szene der Musica Svizzera, Musica tot speziale, appunto che la Romancia.
4: Wir sitzen in einer Minorität, also die ins Hip, weil der Quai ist fetch in Bien Times. Per la musica Ramoncia e per la musica del Grischunga.
2: O se c'è specie musica ci dà tu sceglie un altro nox, il microfono Tony Poltera. Ma i dat tutta di musica svizzera. Veronica Fusaro, per esempio, No Rain, No Tears.

0: Mi dada ina canzun che va scret durant in temps un po' turbulent, ina canzun so de logans e moments che s'amiden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, e tutina as è necessari. Io credo che noi siamo provati a vedere tenere moments, situazioni, cause tra noi. Cioè, direi che noi sappiamo già che anzi sette tempi di dire per quelle situazioni, per quelle moments di scia e verganza, cioè, io divino, e io credo che quella canzone si tratta esattamente di quei sentimenti.
1: Stai

0: 24 horas musica svizzera, il de della musica svizzera, oggi 17 da settembre. E a musica e radio, che è una simbiosa, in spodecra, finci una canzone e da sentirsi nelle ondas da radio, è però un lungo processo. In primis avvengono da l'idea, la inspirazione, senza stoia scrivere le note, i text, producire, registrare, fare reclama, savens otter la vuxpro angal ir in faccia. Oz da ins guard da vos calas kulisses e da ins guard da vos las kulisses da den producent, den manager da musica e dumandani a cemanc scu voi a cemanc cun la scene da musica grigiunga. Dominic Poli.
1: Per essere in relativ pin cantun al Grischun in una grande scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producent de musica, è una fermezia delle musicistes e dels musicistes Grischuns, che seggen in Texvorzade mein molti talents.
2: Ba grossi stärke bi üs ist Steigerständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: Chapa en gide naturalmein. Oggi è un po' più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma già per cui è un po' più grave di etablire e fare danese con la musica. Per mille streams vengono un musicista e una musicista knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi un buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi in avon.
3: A scheuer kals denes stonnen zu setz minien oder di moplikum konzerts. A venip der konzerts, jetz a puspen autra gronda schwieder. A schins wenige gatter konzerts, a si anbegreift, so wenn i in a gaja justificada.
1: A schia Ivo Orlik, kei e un conoscenz sco giganto. Ella fundau avon bien inon si acna facento de booking, nua kel accompagna divers acts grijuns e schwitzers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, ni e Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicists in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata d'enter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei biapi fetch, e cheu an Grischuns e Grischunes tenor Ivo Orlik in avantage.
3: Nos essen in a minoritat, a quei also di insce hip, a quei che hip vein co de jau de pli, a per quei vesens ad innepuspe festivals a la Svizzera con musicist Ramons, ca la jau extrem plagedet at la a vasetz di a schia, poi da quei eisi fetch in bien times, per la musica Ramonsa, a per la musica del Grischun.
1: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
0: E a inspirarem da vurdar an il futur la musica grigiuna con una bunga squart, con un bung futur che ci portoccia ils far concerts. Schon avanza Sant'Ons, però ni a fac concerts per savecras finanzier e per viver dalla musica in una band svizzera, in una band inspirata da Araya Heap e Les Sauterelles, Heavenly Club. Dunga fitch da Araya Heap.

Sandy, irgendwann, irgendwo. Das ist wenn schon außerdem der 19. September, che è ne Puschmang Sonda, vince do a Losanna il premio de musica svizzera. Dende che als premis de to concurrente mela Franks vin esurto ai ensemble Ö di Grijung. Ani Arts Musical alla sesa mesa di Scrinzen con il Sfarjunz, Riccardo e David Sontonca-Frisch, c'è un fondatore e della partita si vede lanciata anche l'ensemble. C'è ci Else Weyern e scusi Else Weyern, la musica e di far musica anche nell'ensemble che scusi si vede la sesa idee nazionale della musica svizzera. Da mi vart fisica il storm di vi anche una bella sera di 17 settembre, Galdi, Fage Polit e tot vin bon. Al microfono a sua compagnia, Tony Polti.

0: L'arch musical. La musica in il center.
1: Survenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è un eveniment tot special per mince musicista a mince musicist. Uon anè dus grischuns, dus romans, la honur de recever il premi d'ottaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad enquei arch musical discurl con els dus de vart quei premi a cec quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni. La fin diamna dils Genif a 20 settembre vengen surdai a Losanna ils Premis de Musica Schwitzers. Quel per la musica contemporana aschten ils fundaturs e representants dil Ensemble Ö, Ricarda a Davidson Tonke Flisch, prender encounter. A Davidson Ton è schon fern bit Londra de preparasi u pleit che l'ha da tenè tila surdada.
2: Ja, io son un pau bit Londra u fece dinge bugenen tocca la fin mit a menz, aber minze casen provu da Fasils Menzil la grazia in tutti gli squadri lungati svizzers.
1: Hai già saputo che c'è il contegno principale di quel pleite?
2: Io ho provato in tutti gli che fa speciale gli ensemble Ö. C'è era per me schon qui vai fondato in una fine mira da fa programmi fit speziali che raccontano mince gaine storia. Qui vinge un provo, nu sei mi due, maximal 3 minuti, da tingi qui pleit. Sto schon se prepara probabil da plica, se fece introduzione del concert, la custaliera federale già è presente, lo sto schon bi pesa mongs.
1: Vengis lo bi pi nervus, sin sacine alta rappresentante della regenza svizzera in entur.
2: Nei, io credo che abstra hessing schon. Je lui mit dem ich kann schon diskutieren, wann im Publikum dann als Konzert.
1: Ricardo, que fliesch intent di l'ensemble e de pilen chatta, also da von quoi wirklich die wenche schon uns, de porger atjemen de pli divertiment, a vol aber anima quasi de reflecta intik so de la musica, ni forse eben intik surpassa confins in quoi sein, kins eben, kins se serve per nova musica, en teufer la musica nova, e qua ci men lubiu tut, sein's fa tut in quella sparta.
3: Ja, in se set schon, schillam, mit se torna, se lu simplement, senza viel tschiatschen, senza peise meuns, se lu se demanden, schin les propi ivinavon, in quella via, ni ancora ivinavon. Usa quellas composiziuns ca vegnen proiectadas segi de David, ni per parto se temps da Francesc Prat, ni da nus cusiglein insemmen, nus musicists, lu egi de schon scheikins se profundeisce cun componists decide lu sapientivamen, de voli ei profund, de voli promover è la musica quella di quel componista, di quella componista che noi stimiamo bene.
1: Ad in un primo scelto da quella musica nuova ed in us, gli ensemble Ö suona O King, in una composizione di Luciano Berio e in una registrazione live di un concerto a Quera del 2020.

0: Il ensemble «Eu» dati da pi varga vegnons ed ai oriundamönt se formaus od il ensemble «Musicuria». In a formaziun ca Davidson Ton a fundau aung sco scolare la scola cantonala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu davien mince program in minimal eng in toc ginze pitost contemporan.
0: A lu vas eba decideu usa metin so compleina mönz in la sparta musica nova. Qualco vignu priusil de letzes uras dels con musicans e musicantes che erano lui in quei orchestra pin.
1: Anzi, noi erano scopo pronti per quei pass. Ed è se specializzare, che vengono cietti con musicure, erano scolari, se la canti. E su enter 10 anni, an per di studi geomusica, se vau aber preocun, beh, musicisti dort vart, che erano schon, sin quella lingua della musica contemporanea. E per me, setz eri mai in risch, che gli era sempre in Eu stos va qui. Il son lui il mercato de quiera, gici u fece sa o da musicur il ensemble Eu mi per musica contemporanea. Lu er il Fritz Kilchenmann, che us schon mort, era responsabel per la cultura del mercato de quiera, da gici tratsch qui. Super, che ti asa schi curaja, aber eu donna qui ensemble maximal in on, qui a il grigiugne, qui era qui bega grande chance, dusse. Wenn du schon ganz betart, ich kontrari.
0: Bei Prämie der Musiker Schweizer gewusst haben, ist eine Remuneration für die Courage, die wir haben, wenn du schon ganz, weil es auch die Bibi Geld gewinnt, das Leben des Konzerts, die wir haben, Lanciata.
1: Ja, es hat mich auch in Quisen, wenn du die Lanciata schon im Publikum, aber quella schon hat mich auch als Davos an, mit dem Kassunen, der Ritsche, der Basilei, des Programms, E il bi e il pubblico as mi dau in quei sen chi san canuschen o els da vos giannans da musica. A quei era per me in a grande finamira, da mus sa al pubblico sco componist, sa componist das per tratschen o zil di, sco i reflectation il monen tornus.
0: Da ti, Riccardo, geflisch ein autres ensembles, ca vus conuschis en Schweizer, ca fan e la medema sparta da musica scifici sco ensemble Öl Grigion.
2: Da c'è Gitturici in ensemble da Ginevra in ensemble da Pia Pins che si specializzisce nella musica contemporanea. C'è che il particolare da noi è che noi sono in tre slogan sono tutte le registre nel Grigion che noi sono in medema programma giù Turici di Basilea. Lei, grazie ai programmi che David fa, e questo è un altro film che va attraverso i programmi. Io si sente lei, se sono in un altro ensemble, io se sono in un intocco di quello, se sono di quella, a lui dati una bella sera. Con la programmazione di mio fratello, David, soprattutto qua sons, lui cresce in Patercià, che gira a suonare a collegare quelle differenze componiste, da c'è una subordinazione da idee. Quei da c'è una specie di zinze e alle leute che vengono a teile da riflettare fino a voi. Allora, quei buchi in concerto vengono a c'è lui zinze, cool, o se vai a udire un c'è, buah, lessi che c'è qualcosa fanno. Il scuola vura vino von a quenz co esco David a gicce von lei forse la prima ga dubis dell'orella a celu la seconda ga la terza lo vesens con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quelli in total outer lungage che in Murai ni che vigno se spontane domen.
0: Ad in componist Romansch, a pionier de musica nova El Grigion, a essigiermein è Gian Antoni de Rungs. Ad adel suna il ensemble Ö us, or la ovra Ruth, la prima part intitulada Born.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic tif di essere un tic curiosa musica. E questo mi dà, e per questo vengono tutti noi che ensemble e muoviamo c'è musica che tu possibile.
1: Adesso mi dice che il è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Adesso qua è buono se c'è che ti mette zen e c'è zen a ti è in sto verman ve quei desto di anzi c'è che insa un maio deo a quei esco in tot a quella quotidianità dei le persone che in confrontate con anzi c'è che non mai viu che non mai udeu lo è di una è forse è il grigion del rasau che insa è certe certanianches che insa c'è un dubis che insa lei forse più gen bo se facciata con quai Ludate per Klitsch e Autors, Pioniers, a quals en lo per caso sostai. Wow, questo è sì cool che vos fegeis, zico quei che vos fegeis. Aber quei naturale la società è quei piuttosto una minorità di quelle persone che marveglia se les se confronta con cause.
0: Per regla è sì piuttosto ensemble di formazioni pinches che suonano musica contemporanea. Un grosso sinfonia-orchestra, dati è ovra di musica contemporanea per tanti orchestri?
2: Già, qui dati, io vai esce a scrivere scrivere per quindi una grande onore per vedere che dati sono pipauche ovra per grandi orchestri. Am nu sento per esempio in Svizzera un orchester che fa Mique, la Sinfonietta di Basilea, che sono con che cavalla e l'antira Europa è unicum che si dedicasse mi alla musica contemporanea per orchestras.
0: Quando dice tu non spie vuoi essere impero in quel musicuria in quel pigno orchester vesti dice ok noi siamo in quella sparta questa lanciata in questo tutto vid l'undra in un ensemble uni e si di questo che insigli giù che gli ha detto nacco che usa meme abbia.
2: Il ha dato già un permo mi da menz, la Riccarda, il nostro contrabassista, il Daniel, ad io essere alla Pilar.
1: Già è preciso, alla Pilar.
2: La nostra oboista da Spagna, noi quattro erano già una bella incetta. E ci ha dato mi da menz, non si ci che calla, perché io poche persone kann dire che io sia meno bene per me, per la Schweiz in quella musica per ensemble, si gli trova extrem bepede ad exercita. Schoi weiss an dice, wann minche tocchi quasi in nov lungatsch, ein exercitesche bepede plica per in a Sinfonia da Beethoven.
0: Also, ecco, è pigref, das un a, ce men?
2: Il in a Spezialisation, qui sang schon gi.
0: Quel sens, as ihr seid, was ist der John Antoni, qual weiss schon viu partituras, che lei, ben es geht in tira massa causas, propi precisau, quoi e manegiau, quoi. Er letzte qua in a sort pioniere alla musica romanza.
1: Definitiv, noi venne giù l'occasione da fa durante il tuo contemporanz a von quattro anni manager. E noi si dedicava alla musica da John Antoni e noi venne giù leo una partitura in io manager diesem primis anni di studi che la giù. Quei usenze c'è che io schminnel, aber elle io leo in una direzione fitch avviata, fitch esplorativa. Che lei lo forse piuttosto abbandonava quel sens, ma lei era l'esperimentale, era enorme da sentire, a cui affascinava mai. E lei lo suenter si decideva di fare una via e la musica contemporanea con una scrittura più tradizionale, naturalmente.
0: Se noi siamo un bugien, tutti noi siamo un bugien, per esempio Mozart.
2: Già, questo è importante, che ha scaffesci in dialog. In sunga su enter kinga su na musica contemporanea buspe auter Mozart in un brenn tras la musica contemporanea da leger beppi exact las partituras biveglias. A quinga granda qui fitch interessant da pondera. Ja dauesi surils centenis se cristallisesce o in sunga schie da schie Brahms ne totils wels in einem Brände der Leger angehend Peppi exakt quelles Veglias Partituras. Brände okay. Serius, die als Komponist sind, die Schrittlu.
0: Und der Brände Serius ist die Prestation des Ensembles Ö und Riccarda a Davidson Tonka Fliesch.
3: Il 2002 han els fundau l'ensemble che se dedichesse da pilu complenement alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglies per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prender in conter en presienza della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a Davidson Tonke Flisch, am Fleiss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dati d'entrautere gli entir discurs che vai fa con els dus ad ulteriurs articles da vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindborana. La fin udin de musica contemporanea Lindberg a Marc-André

La canzone «Chüsse Hallo» monta in un momento sco ins di «Chüsse», terin capitel de la vita, e beneventa in auter in proxim capitel de la vita. Ad alleger de quella canzone, ni co quella oi venida scritta, oi che la venida scritta circa 10 minutes, alla finale è quella diventau il hit de Genia.

RTR, musica non-stop. Concerts perverts. Scouvrides. E hits.

0: Il di der RTL.
1: Hot concorsi in mon, buonasera. La regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Union Privat responsabile surveglia per cui una contribuzione di radon 1 milioni di francs. Il programma collige l'agricoltura con la produzione e il turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza eligiu Valerie Favre-Accola, sco rappresentante del canton e il comité directif del Forum per il Talian in Svizzera. Il Forum è venuto fondaus al 2012 ed ha intent di rinforzare la posizione del Talian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignare l'autoron 100 milioni francs. Quels risparmi doin succeder con adattare le strutture e il processo e iniziare più sinergie, a cioè che in alcune piazze stanno venire strihate. Quelle unità della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stare riduzioni di piazze per adempiere i risparmi per 2027. In tot sto la SRG SSR sprenia tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attaccaders se vessen entra a manipular al sistem, per exempel del management d'energia. Tano experts se vessen quels punkts schleivels e per reclitar l'entire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinaziun de Institut Federal per Tests de Cybersegirtat, catastau il sistems als pliderasai wie de Begates de Habitat e d'Industria. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: La Saira ter RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Con sempre Verz. Scuveridas. E hits.

vus al puls de la musica. Dal simple vent, sur il hit, finta la scovrida. RTR, usciveria scolavita.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giu nom de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

qualgada straccheu che eu stoppi il telefono domanda co facevas ti co facevas ti in Franz en Pegna.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ead in nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plätz tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e disc un cer imbarazzada. Fat sco ces di, ne sco ce fecce.